What's that? What's that? What time? All right.

0: Ti racconto una fiaba, Mignolina.
1: C'era una volta una donna che desiderava moltissimo una bambina. Un giorno andò da una vecchia maga e le disse: «Cara maga, solo tu puoi aiutarmi. Vorrei una bambina, ma non so dove trovarla».
2: «Io ho quel che fa per te»,
1: rispose la maga. «Prendi questo semino d'orzo, piantalo in un vaso e aspetta». La donna, felice, tornò a casa, piantò il prezioso semino e in un batter d'occhi spuntò uno stupendo fiore. E meraviglia delle meraviglie, seduta fra i pistilli, apparve una bimba piccola piccola e tanto graziosa. «Che bella bambina!» esclamò la donna. «Non sei più grande del mio mignolo, ti chiamerò Mignolina». Era così piccola Mignolina che per culla aveva il guscio di una noce e per coperta dei petali di rosa. Mignolina e la sua mamma vivevano felici nella loro casetta, ma una brutta notte una rospa entrò dalla finestra.
2: «Sarà una sposa perfetta per mio figlio», pensò la rospa, e rapì la culla con Mignolina addormentata.
1: Posò poi la culla su una ninfea e chiamò suo figlio, che era brutto e cattivo come sua madre.
2: «Questa è la tua sposa»,
1: disse la rospa. Ma proprio in quel momento Mignolina spaventata si svegliò. I pesciolini del ruscello, che avevano visto e sentito tutto, si commossero per la triste sorte di Mignolina e rosicchiarono il gambo della ninfea, che subito cominciò a correre trascinata dalla corrente, portando Mignolina lontano dalla rospa e da suo figlio.
3: «Quanti prati verdi ci sono lungo il ruscello!»
1: esclamò stupita Mignolina. Ma proprio in quel momento un maggiolino, che la trovava molto attraente, la ghermì con le sue zampette e la portò su un tronco d'albero. Tutti gli altri maggiolini andarono a vedere Mignolina e storsero le antenne dicendo:
2: «Che brutta! Ha soltanto due zampe e neanche un'antenna!»
1: Il maggiolino si lasciò convincere e la abbandonò nel prato. Per tutta l'estate Mignolina visse sola soletta, nutrendosi del nettare dei fiori e dormendo in un lettino di fili d'erba cullata dal canto degli uccelli. Poi arrivò l'inverno.
3: «Fa sempre più freddo», pensava Mignolina. «Che ne sarà di me?»
1: L'aiuto arrivò inaspettato da una topolina che la invitò nella sua tana.
4: «Vieni con me, la mia tana è riscaldata e ho cibo in abbondanza».
1: Felice, Mignolina accettò.
4: «Presto avremo visite»,
1: disse un giorno la topolina.
4: «Il mio vicino, il signor Talpone, viene a farmi visita. È un tipo gentile e molto ricco. Sarebbe un buon partito per te».
1: Il signor Talpone era davvero un tipo gentile e invitava spesso Mignolina a casa sua. Un giorno, lungo la galleria che portava alla sua casa, Mignolina trovò una rondine che pareva morta.
3: «Povero uccellino», sussurrò. «Forse sei morto per il freddo. Ti coprirò con una calda coperta. Il tuo dolce canto mi ha fatto compagnia durante l'estate. Non voglio abbandonarti».
1: Dopo averla coperta, si chinò su di lei per darle l'ultimo saluto. Ma che emozione quando sentì il rumore dei battiti del cuore. La rondine era viva.
3: «Mi hai salvato»,
1: disse la rondine appena aperti gli occhi.
3: «Quando tornerà la primavera potrò di nuovo volare e tu verrai con me».
1: L'inverno passò e quando la rondine fu pronta per partire, chiese a Mignolina di andare con lei.
3: «Non posso»,
1: rispose sospirando.
3: «La topolina mi ha promesso in sposa al signor Talpone. Lei mi ha tanto aiutato e io non posso rifiutare. Quando il corredo sarà pronto lo dovrò sposare».
1: La rondine salutò Mignolina e si alzò in volo nel cielo azzurro. Giunse il giorno delle nozze. La povera fanciulla volle salutare per l'ultima volta il cielo e il sole, che non avrebbe mai più visto dalla casa del signor Talpone, e piangendo abbracciò un fiore.
3: «Addio sole splendente, addio fiorellino profumato, salutatemi la mia amica rondine».
1: In quel momento sentì una voce amica, alzò lo sguardo e vide la rondine.
3: «Mignolina»,
1: le disse,
3: «io sto partendo per paesi caldi e lontani. Vieni con me».
4: «Sì, verrò con te»,
1: rispose felice Mignolina, e insieme volarono via. Attraversarono tanti paesi e arrivarono sulle sponde di uno splendido lago dove c'era un enorme palazzo.
3: «Questa è casa mia», disse la rondine. «Scegli uno dei fiori che crescono qui. Quella sarà la tua casa».
2: Mignolina si guardò intorno e scelse un fiore bianco sul quale la rondine la posò. Ma quale fu la sua sorpresa nel vedere che il fiore era abitato da un re piccolo piccolo che aveva due ali minuscole e lucenti e sul capo una corona d'oro. Quel magico prato era il suo regno.
5: «Sei una creatura meravigliosa», disse il re. «Vuoi sposarmi? Diventerai la regina e avrai delle ali come le mie. Insieme voleremo felici per il mondo».
2: Mignolina finalmente era felice. Dopo tanti promessi sposi ingombranti, aveva trovato un re alla sua altezza e l'amica rondine cantò per loro tutta l'estate.
0: Ti racconto una fiaba. Letture di Lorenzo Tozzi. Cura e regia di Natalia Sangiorgi. Mignolina di Sabina Colloredo e Ilaria Maurri. Edizioni Cartusia.
6: Rai Radio Kids, la nostra radio.
7: Si chiama Crud. Viene da Cot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
8: Ehi Armando, ti andrebbe un gelato?
9: Volentieri, DJ, mi hai letto nel pensiero.
8: E quali sono i tuoi gusti preferiti?
9: Mi piacciono tutti, però mi piace anche cambiare. Ogni volta prendo dei gusti diversi, li scelgo.
8: Vediamo allora oggi cosa vorresti?
9: Allora, oggi starei sul classico, un meraviglioso cono crema e cioccolato. E tu?
8: Beh, io adoro gorgonzola e begonie.
9: Gorgonzola e begonie?
8: Sì.
9: Ma che razza di gusti sono?
10: La missione di oggi è provocare lo scioglimento dei pianeti. La missione di oggi è provocare lo scioglimento dei pianeti.
11: Sì, stavolta è tutto chiaro. Sto per arrivare. Tremate, terricoli!
9: Era l'interferenza radio, il messaggio radio che riceviamo anche noi dallo spazio.
8: Quello del cattivone spaziale è Salsiccia?
9: No, DJ, si chiama Crud. Crud viene da Cot.
8: Sì, è quello che vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla.
9: Bravissimo. Ma lo sai che un po' mi spaventa? Ogni volta ho paura che possa farcela.
8: Per fortuna il pupazzo extraterrestre è un po' confuso.
9: Sì, è vero. E in più la radio del suo capo non funziona tanto bene. In ogni caso, tra poco scopriremo che cosa vuol combinare.
8: Aspettiamo con un po' di musica?
9: Ottima idea, DJ!

0: Non manca molto. Tra poco scopriremo quale sarà la nuova terribile missione di Crude.
1: Armando, c'è qualcosa che mi sfugge.
0: Dimmi, DJ.
1: Dunque, Crude vuole invadere la Terra, giusto?
0: Giusto.
1: Ma perché prima deve inquinarla?
0: È una bella domanda. Prima o poi dovremo chiederglielo.
2: Un giorno forse ve lo dirò.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: Sì, sono tornato. E questa volta la mia missione non fallirà.
1: Speriamo che ti sbagli invece.
0: E qual è la tua missione, Crude?
2: Molto, molto presto sarete sommersi dall'acqua. Annegherete tutti.
0: Ma che cosa hai esattamente in testa, Crude?
2: Guarda, è molto semplice. Farò in modo che si alzi il livello delle acque del mare. Dapprima le coste saranno sommerse e poi tutte le terre e voi terricoli sarete estinti!
1: Io un salvagente!
0: E come faresti ad alzare il livello delle acque del mare?
2: Ho in mente un piano geniale!
1: Probabilmente è quello che abbiamo sentito durante l'interferenza.
0: Sì, sì, e credo anche di sapere di che cosa si tratti.
2: Silenzio, terricoli! Voi non sapete un bel niente! La vostra fine è segnata!
0: È andato via.
1: Dici che con il salvagente ci salviamo?
0: Temo proprio che non possa bastare, DJ.
1: E allora come facciamo?
0: Speriamo solo che il cattivone spaziale non riesca a portare a termine la sua impresa.
1: Sbaglio? O questa volta sei un po' preoccupato, Armando?
0: Beh, la missione di Crude è una minaccia reale e questa volta l'ordine che ha ricevuto alla radio era abbastanza chiaro. Non vorrei che riuscisse nel suo intento.
1: Sicuro che il salvagente non serve?
0: Purtroppo no, DJ.
1: Beh, allora prima di affondare non resta che fare quello che hanno fatto sul Titanic, il famoso transatlantico.
0: Sì, la nave che ha urtato un iceberg, una montagna di ghiaccio. Che cosa hanno fatto?
1: Hanno ascoltato un po' di musica. Che ne dici, Armando?
0: E dai, sia musica, sperando di non affondare.

0: Qualcosa mi dice che presto sapremo se il terribile piano di Crud ha funzionato.
1: Non mi sembra di vedere acqua in giro per il momento.
0: Ci vuole tempo, però hai ragione. Sembra che per il momento la situazione sia normale.
1: Secondo me, Salamel non ce l'ha fatta.
2: Crud! Mi chiamo Crud! Hai ragione, Terricolo. Hai ragione. Ho fallito di nuovo.
0: Vuoi dire che la tua missione di far alzare il livello dell'acqua del mare e sommergere la terra non ha funzionato?
2: Esatto! Devo aver sbagliato qualcosa.
1: Certo che è dura la vita del cattivone spaziale, eh?
2: Già.
0: Che cos'è che non ha funzionato, Crud?
2: Non lo so, io ho interpretato alla lettera quello che diceva il messaggio del mio capo, Mortadella.
0: Sì, lo abbiamo sentito anche noi.
1: Diceva che dovevi provocare lo scioglimento dei...
2: Ghiaccioli, esatto, provocare lo scioglimento dei ghiaccioli. Ed è proprio quello che ho fatto. Mi sono armato di un phon e sono andato in giro a sciogliere i ghiaccioli dei bambini.
1: Ma non ci posso credere. Sì.
0: Crud, temo che tu non abbia interpretato bene il messaggio del tuo capo.
2: Ma perché? Perché? Questa volta era chiara.
0: Forse non del tutto. Il messaggio diceva di provocare lo scioglimento dei ghiacci ai poli.
2: Poli? Quali poli?
1: Ci risiamo? Il pupazzo extraterrestre non è preparato.
2: Non è vero, io sono preparatissimo.
1: Sì, e infatti te ne vai in giro con il phon a sciogliere i ghiaccioli ai bambini.
2: Sì, un problema con la prolunga che non ti dico. E comunque, allora, dov'è che ho sbagliato?
0: Crud, la Terra, il nostro pianeta, ha due poli.
2: Due poli.
0: Polo nord, polo sud.
2: Sì.
0: E sono entrambi ghiacciati.
2: Sì.
0: Se si sciolgono, è un grosso guaio perché si alza il livello dell'acqua del mare.
2: Ma allora l'ordine non diceva di sciogliere i ghiaccioli?
0: No, l'ordine del tuo capo era di sciogliere i ghiacci ai poli.
1: Lo dicevo io che il cattivone era confuso.
2: Zitto, Terricolo! Questa volta è andata male, ma presto tornerò con una nuova missione. E allora vedrete che cosa sono in grado di fare. Io sono Crude.
1: Vengo da Cot.
2: Bravi. Ci rivediamo presto. Tornerò per invadere la Terra. L'ho fatta la risata?
0: No, devi farla.
2: Scusate. Com'è andata?
0: Bene.
2: Grazie, ci vediamo, arrivederci.
0: Ciao, Crud.
1: Andato, e questa volta ce la siamo cavata.
0: Sì, è andata bene.
1: Allora possiamo gustarci un gelato come dicevamo?
0: Certo, e se vuoi puoi prendere anche un buon ghiacciolo.
1: Basta che non arrivi il cattivone con il phon.
2: ridete! Presto tornerò e non riderete più!

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: sente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Big Bang Day!
1: Un super saluto dal vostro Armando e da...
0: Ciao bimbi, sono Lallo!
2: Ciao bimbi, sono Lella!
1: Oggi parleremo di...
0: Di regali!
1: Va bene Lallo, se ci tieni oggi parleremo di regali. Ma perché proprio di regali?
0: La mia adorata stellina oggi compie gli anni! Armandissimo Lellino, non so cosa regalarti, aiutatemi voi.
1: Ma certo Lellino, dai, ti aiutiamo assolutamente, vero Lella?
2: Siamo esperti in compleanni Armando e io.
1: Giusto, prima di tutto potresti regalarle una musica, per esempio una serenata.
0: Tanti auguri a te, tanti auguri stellina, tanti auguri a te.
2: Forse ci vuole qualcosa di più romantico, di più tenero.
1: Giusto, Lellina. Per esempio, una canzone come questa. Ascolta, Lallo.

0: fiore, al galoppo già devore stella, bella come un fiore.
1: Ma che bravo Lallo, in onore della cavallina Stella stai diventando un poeta, anzi un cantautore.
0: No Armando, io non lo so far funzionare il contatore per le lucine,
1: no Lallo, non il contatore, il cantautore. Il cantautore è un cantante, però scrive anche le parole e la musica delle sue canzoni.
0: Se comunque le lucine ci vanno alla festa, ci vogliono.
2: Tante belle lucine colorate.
0: Sì, e poi la torta di carote.
1: Perfetto.
0: Però manca ancora un regalino romantico.
1: Hai ragione, Lallo. E sai, ho un'idea. Proviamo a prendere spunto dai messaggi dei nostri amici bambini. Questo, per esempio, ci viene da Lea.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Lea. Il mio fiore preferito è la rosa, perché ha le spine ed è molto interessante i colori che c'ha. Molto interessante e il colore che ci sono di più delle rose è rosso. Ciao!
1: Ma grazie Lea che ami le rose, fiori bellissimi, sontuosi e soprattutto ricchissimi di colori diversi, proprio come dici tu, perché ci sono rose arancioni, gialle, bianche, rosso porpora, violette, di quasi tutti i colori dell'arcobaleno. E tu, Lella, e tu, Lallo, quali sono i vostri fiori preferiti?
2: Io adoro il glicine.
1: Ottima scelta, Lellina. Il glicine è una pianta rampicante che a primavera fiorisce con una cascata meravigliosa di fiori violetti.
0: E sì.
1: Tu, Lallo?
0: Il fiore del trifoglio.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma che scelta strana, Lallo.
0: Ma sai, è piccolo e rosa, ma soprattutto una volta in mezzo ai fiorellini ho trovato anche un quadrifoglio.
2: Oh, che fortunato.
0: Sì, poi l'ha regalata la cavallina Stella, che però l'ha sgranocchiolato tutto insieme al fieno fresco. Così addio fortuna.
1: Forse Stella non aveva visto che in mezzo al fieno c'era anche un rarissimo quadrifoglio. Comunque, Lallo, visto che oggi parliamo di regali, penso che potresti donare un bel mazzo di fiori alla tua adorata Stella.
0: Sì, Armandissimo, buona idea.
2: Ci vuole un fiore.
1: Giusto, lo dice anche la canzone.

0: Bambine e bambini, siamo sempre noi qui a Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella!
2: E Armando!
0: E visto che oggi parliamo di fiori, mandateci i vostri messaggini. Diteci qual è il fiore oppure la pianta o l'albero che vi piace di più. Magari amate particolarmente un bel tiglio che vi fa ombra nel parchetto vicino casa e poi i tigli mandano dei profumi splendidi. Oppure le margherite che spuntano nei prati a primavera e vi mettono allegria. Raccontatecelo al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Bene, ora Lallo non resta che decidere quali fiori regalare alla tua stellina.
1: Un bel mazzo di rose gialle.
0: Però Lallo, bisogna stare attenti al linguaggio dei fiori,
1: Perché cosa dicono questi chiacchieroni?
0: Quali chiacchieroni?
1: I fiori, hai detto tu che sanno parlare.
0: No, Lallo, sto parlando di un linguaggio un po' speciale, perché ogni fiore significa qualcosa. Per esempio, le rose gialle, quelle che tu vorresti regalare, sono il simbolo della gelosia.
2: Che è un sentimento un po' bruttino.
0: Eh già.
1: Allora niente rose gialle, via.
0: Vediamo, allora, poi ci sono le rose rosa. Sono molto belle, ma indicano amicizia. Le margherite, invece, sono un simbolo di purezza. La violetta indica pensieri.
1: Uff, ma che complicati questi fiori. Cioè, basta, ho deciso, le regalerò un bel mazzo di cavolfiori.
2: Lallo, ma sei sicuro? Non mi sembra un regalo tanto affettuoso.
1: Ma scherzi, Stellina li adora, soprattutto crudi insieme alle rape rosse e alle carotine novelle. Dice che fanno bene al pancino.
0: È proprio il caso di dirlo. I gusti sono gusti, vero bambini?
2: Beh, sarà una bella festa, questo è l'importante.
1: Sì, corro, Stellina del mio cuore, arrivo.
0: E poi noi ci ritroviamo sempre qui a
3: Big Bang.
0: La nostra puntata di oggi finisce qui e io voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che fa il pieno di allegria e serenità insieme alla dolcissima Lella, e poi un ringraziamento speciale al simpaticissimo Piero Marcelli, l'amico di Lallo. Grazie alla mia compagna di banco e di scrittura Lorenza Cingoli, e un ringraziamento triplo e quadruplo a Isabella Carbone, la fantastica regista del nostro programma. Da me, Armando Traverso, un super super super abbraccio radiofonico. Ciao.

caffè alla vostra età fa male.

0: una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione.
1: Sì, ma...
0: la mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Sì, Tapoma.
0: Neanche della coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi,
1: ma...
0: tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13? Ora c'è, non l'hai.

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e loro.

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti,

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

0: Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io.
2: Tutti quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cha, cha, cha.

0: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Cor geste senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non può dire anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i slats, la polca e il rondò, come il tango, il vostro roba rococò.
3: È roba che non s'usa.
1: Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: lui jette son gong. Da noi tempo con il gong. Ma questa sì che volte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: Ragazzi!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Carla Costamagna, l'editrice di Notes, e oggi vi presento un libro illustrato da Gabriella Leone, scritto da Claudio Aguilera e tradotto dallo spagnolo di Enrico Martino, pubblicato da Notes Edizioni. Già il titolo incuriosisce. 9 chilometri non sono una piccola distanza, sarà un viaggio? Sì. È un viaggio, protagonista un bambino, un viaggio che lui compie ogni giorno, a piedi. Dove andrà? Un breve testo e tante immagini suggestive e ricche di particolari da scoprire leggendo vi accompagneranno nel suo cammino. È quasi l'alba, lui esce di casa, saluta.

0: aiuta la mamma e si mette in cammino. Sa che deve fare molta strada e non è una strada comoda, ma lui piace camminare e contare. 9 chilometri sono ben 15.000 passi, anche faticosi, ma lui non perde allegria, curiosità e voglia di godersi la natura che lo circonda. Farfalle, uccelli, tracce di animali, giochi, di ombre e di luci. Dove va? A scuola. Come migliaia di bambine e bambini nel mondo che ogni giorno per raggiungere la loro scuola e per esercitarsi il loro diritto a imparare si mettono in cammino. Lo fanno ogni giorno, col sole e con la pioggia. Un libro allegro, ricco di particolari, coloratissimo. Buona lettura.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà.

0: papera che si papererà.
1: Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si papererà.
2: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù.

vuole un pezzettino, goloso liberino. Lui gioca con il pollo, odia il collare al collo. Mi salta sul divano, non è certo un gran guardiano. Se mangio del prosciutto, lui me lo ruba tutto. Ne vuole un assaggino, goloso cagnolino. Il cane

0: mio.
1: Bow!
2: È biondo come il miele, ovunque vado viene. Mi viene l'acquolina se io aspetto in cucina. Se mangio una bistecca, i baffi se si lecca, ne vuole un pezzettino, goloso lì.

Radio Kids,

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo, è solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello?
1: Ah?
0: Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
2: E io
3: e i bucanieri sfidare.
4: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme.
5: Uno, due,
1: non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
4: La polvere.
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo che sogno può volare.
0: Riproviamo, riproviamo!
2: Accipicchia, ma vogliamo!
4: Oh, la Peppa!
0: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Come no?
5: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Forza, ragazzi! Tutti all'isola che non c'è!

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

bruciati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà.

praticatori di free climbing sugli scaffali della sala da pranzo, utilizzatori ad oltranza di calzini fuori moda, riempitori di vasche da bagno in attesa del fischio del bagnino, rompitori di uova nel paniere ormai troppo delicato, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

Ho detto gnomi, gli elfi si sono offesi. Eccolo là, va bene, erano dei trolls. Comunque nel bosco e nelle foreste si possono trovare anche delle cicale, o sbaglio?

d'accordo, te lo diamo questo martello. È sempre nella scatola degli attrezzi, ma mi raccomando, utilizzalo soltanto per mettere i chiodi ad attaccarci i quadri. Ed ora, ricchi e poveri, sentite qui le mani come battono.

E allora, sia che si chiami Maria, Giuseppina, Antonella, Francesca, Ferdinanda o qualsiasi sia il suo nome, evviva la mamma, evviva tutte le mamme del mondo! Io vi lascio con una sigla di un cartone animato molto caro, Pollon! Chissà se l'avete visto, chissà se lo conoscete! Se così non fosse, andatelo a cercare, molto divertente! Ciao amici, Pigiama Party, Radio Kids!

0: pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da Armando e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang, dove insieme a me c'è Moccio.
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Moccio?
1: Insomma, potrebbe andare meglio.
0: Ah, e come mai? Che succede?
1: A scuola ho preso un brutto voto.
0: Ah, però, sì, potrebbe andare meglio. In effetti, insomma, prendere un brutto voto non piace a nessuno. Ma di che cosa si trattava? Era un'interrogazione? Cosa...
1: No, sgocciolando.
0: Ah,
1: dovevamo
0: Armando,
1: copiare una poesia alla lavagna. Sembrava facile.
0: Sì, infatti, non sembra una prova così complicata. Qual era la poesia? Te la ricordi?
1: L'ho scritta sul quaderno. Aspetta, la vado a prendere?
0: Va bene, vai a prendere il quaderno con la poesia e intanto noi ascoltiamo una canzone.
2: Occhiali.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e Moccio, che dovrebbe essere andato a recuperare il quaderno dove aveva scritto una poesia.
1: Sì, eccomi, sono pronto, sgocciolando, ci sono.
0: Mi chiamo Armando. Vabbè, allora, sentiamo questa poesia che dovevi copiare sulla lavagna.
1: Allora, aspetta, sta a sentire, Ti leggo quello che ho scritto.
0: Dai, dai, che siamo tutti curiosi, anche i bambini a casa, forza.
1: La cara Barisa, un po' sola soletta, faceva un panino con la sottiletta.
0: No, no, aspetta, Moccio, aspetta, c'è qualcosa che non funziona.
1: Ma infatti lo ha detto anche la maestra.
0: E lo credo, perché la versione originale è: la vispa Teresa avea tra l'erbetta al volo sorpresa gentile farfalletta.
1: Ah, ma io lo so, eh.
0: Ah, ecco, e allora perché non... Insomma, se lo sai, non era un compito difficile.
1: Ma io non ci vedo fin laggiù.
0: Come non ci vedi? Vuoi dire che sei miope? Ma scusa, Moccio, ma allora dovresti mettere gli occhiali.
1: Ma io ce li ho, Ma li tengo nello zaino. E per questo la maestra si è arrabbiata, perché io non li metto mai.
0: Ma scusa, ma la maestra ha ragione, ma non credi, Moccio? Ma insomma, quando si ha un piccolo difetto della vista, come la miopia, bisogna correggerlo. E insomma, a proposito di piccoli difetti che si possono correggere con facilità, senti questo messaggio insieme a me.
2: Ciao Rai Radio Kids, io sono Penelope, ho 7 anni, vi ho già mandato un messaggino se non ve lo ricordate. Vengo da Roma e oggi ho preso l'apparecchio e sono felicissima. Ciao, potete mettere tutti all'arrembaggio.
0: Ma ciao Penelope, ma che bella questa cosa. Ha messo l'apparecchio ed è felicissima. Hai sentito, Moccio? E allora io intanto ne approfitto per ricordare a tutti voi di continuare a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. E ora, Moccio, torniamo al tuo problemino.
1: Tanto io gli occhiali non li metto.
0: Ma scusami, ma ce li hai già, devi solo indossarli.
1: Con gli occhiali sono brutto.
0: Ma no, dai, ma non è vero, pensaci bene. Tante persone portano gli occhiali e non si sentono affatto brutte. Anzi, per esempio, ne hai qui uno davanti a te. Guarda come sono bello.
1: Sì, è vero, sì. Tu hai gli occhiali, pensa che non me ne ero mai accorto.
0: Ecco, vedi? Allora, intanto, per chiarire le cose, io non mi chiamo Sgocciolando, ma Armando, ma comunque non ha importanza. E poi, vedi, bello o brutto che sia, perché insomma, gli occhiali fanno parte del mio viso, al punto che nemmeno li avevi notati. E poi io mi sento bellissimo.
1: Sì, ma tu sei grande. I miei amici invece mi prenderebbero in giro, ecco.
0: Allora, se lo facessero sarebbero veramente degli stupidini. E poi io credo, Moccio, che tu debba provare a metterli e vedrai che dopo i primi giorni non ti accorgerai nemmeno di averli.
1: Tu dici?
0: Ma certo, gli occhiali diventeranno una parte della tua persona, un segno del tuo carattere. È come Harry Potter.
1: Oh, wow! Mi piace un sacco Harry Potter.
0: Vedi? E allora adesso ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Penelope. Tutti all'arembaggio!

0: E siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo amico Moccio. Allora Moccio, cosa hai deciso di fare? Ti deciderai a indossare gli occhiali? Vedrai, sono sicuro che dopo ti sentirai molto meglio, non vedrai più tutto sfocato e comincerai a copiare bene quello che la maestra scrive alla lavagna.
1: Ok, stai sgocciolando? Io ho pensato che potrei fare delle prove davanti allo specchio.
0: Bravo Moccio, con gli occhiali?
1: Per vedere come sto.
0: Vedrai che sarà un bell'effetto, ne sono sicuro, perché gli occhiali danno carattere al viso, vedrai.
1: Ok, va bene, sgocciolando. Allora mi hai convinto, vado a fare delle prove, diventerò un Moccio Potter!
0: Bravo Moccio, anzi bravo Moccio Potter, e ricorda, io e tutte le bambine e i bambini a casa ti aspettiamo qui perché siamo molto felici di stare con te e darti dei consigli.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao ciao!
0: Ciao Moccio! Insomma, dai, Moccio è davvero simpatico, eh? E speriamo che si decida a indossare gli occhiali. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dei, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dei? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste, abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: Ma chi ha parlato?
1: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: Io! Chi vuoi che...

0: abbia parlato. Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra? Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
1: «Non posso credere che sia stato tu a parlare»,
0: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
1: «Dimmi qualcos'altro».
0: «Ma che ti devo dire?» replicò allora l'asino. «Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare».
1: «Sciocchezze! Gli asini non volano»,
0: esclamò Maria Stella divertita. «Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. Le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta?» Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
1: «Mi hai convinto, andiamo a fare un giro»,
0: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
1: «Babbo, guarda, un asino che vola!»
0: urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
2: «Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!»
0: rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: «Continua a sognare, perché tutti possono volare». Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
1: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
2: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui».
0: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
3: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Benvenuti a questa nuova puntata specialissima del nostro
1: Big Bang Team.
0: Un saluto dal vostro Armando e da
1: Lallo
0: e da
2: Lella.
0: Ciao bambini. Allora, oggi parleremo di
1: cosa, Armandissimo? Dai, non ci tenere sulle spine, dai.
0: Ve lo faccio dire dal messaggino che ci ha mandato il nostro amico Riccardo.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Riccardo e porto i capelli ricci, lunghi, biondi che mi arrivano fino alla fine del collo. Ciao!
0: Grazie Riccardo del tuo messaggio. Beh, vi avevamo chiesto come portate i capelli e tu ci hai risposto ricci, biondi, lunghi. Ottimo!
1: Ho capito, parliamo di capelli.
0: Brava Lella.
1: Però anche di criniere, eh. La mia per esempio è bellissimissima, soprattutto quando corro nella prateria libera e selvaggio.
0: Wow, che bello Lallo. E va bene, allora parleremo anche di criniere
2: e di mantelli di lana morbida e rasa.
0: Non tralasceremo nulla Lellina. E voi amici continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è
4: 347 411 2726.
0: Raccontateci un colmo, una barzelletta, quello che state facendo, i pensieri che avete in testa, cantateci una canzone e noi li faremo sentire. E adesso, pronti per una bella canzone che parla di un cavallo che ha un manto lucido e nero come una tazza di caffè.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armando.
0: E oggi, visto che ci ha mandato un bel messaggino Riccardo sui suoi capelli, parliamo proprio di capelli. Beh, a volte vi è capitato magari di sentirvi un pochino preoccupati quando vi hanno portato dal parrucchiere e stavano per tagliare i vostri riccioli.
1: Ah ah, ciac, sono il parrucchiere, taglia tutto, ciac.
2: Beh, sai Armando, io quando devo tagliare, anzi tosare la mia bella lana rosa, non sono tanto contenta. Però ogni tanto bisogna farlo.
0: Eh sì, è vero. E infatti, quando andiamo a tagliarci i capelli, siamo tutti un pochino preoccupati, perché diciamo, ma chissà come usciremo questa volta, Perché i nostri capelli, così come sono, siamo abituati a vederli e ci danno sicurezza.
1: Giusto, per questo non taglio mai la mia stupenda criniera. Al massimo ci faccio le trecine.
0: Pensate, per esempio, che tra i popoli antichi i capelli erano considerati un simbolo di forza, come per esempio nella storia di Sansone.
1: Sansone, lo conosco.
0: Ma davvero, Lallo, conosci Sansone?
1: Sì, certo, è un cane mio amico, altissimo, grandissimo e molto goloso, un po' come me.
0: Ma tu intendi il cane di razza Alano, Sansone, quello della serie a fumetti, il protagonista del film. Beh, il nome è lo stesso, però io non sto parlando di lui, sto parlando di un Sansone che era un eroe dell'antichità, famoso per la sua forza straordinaria. Ma aveva anche un segreto. La sua forza, infatti, risiedeva
3: nei capelli.
0: Bravissimi. Beh, un giorno rivela il suo segreto a Dalila, una donna che però appartiene al popolo dei nemici.
2: Oh.
0: E Dalila gli taglia le chiome nel sonno e Sansone finisce prigioniero.
2: Diventa debole, poverino, che storia triste.
0: Beh, però dopo i capelli ricresceranno e Sansone riuscirà a vendicarsi.
2: Anche la mia lana ricresce quando la taglio e ogni volta è più bella e più rosa.
0: Vero, Lellina. E infatti, dopo essere stati dal parrucchiere, ci guardiamo allo specchio e, come dicevamo, a volte non ci piacciamo tanto, altre volte sì. Ma non ci dobbiamo preoccupare troppo, perché già il giorno dopo ci ritroveremo e continueremo a piacerci. E poi, ogni tanto bisogna un po' cambiare aspetto, non trovate?
2: Sì, Armando, anch'io vorrei cambiare.
0: E come vorresti diventare, Lella?
2: Beh, forse vorrei la lana azzurra.
0: Azzurra?
1: Bello, sì, come i capelli della fata turchina di Pinocchio.
2: Bello.
0: Beh, comunque, i capelli caratterizzano moltissimo il nostro aspetto e incorniciano il nostro viso, cambiano l'espressione. Pippi Calzelunghe, per esempio, ve la ricordate?
2: Sì!
0: Con quelle sue treccine particolari. Si vede subito che è una ragazzina strepitosamente simpatica e unica. E poi, lo dice anche la canzone.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang e siete sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E oggi stiamo parlando di...
1: capelli e modi di dire.
0: Giusto, perché ce ne sono veramente tanti. Per esempio, a chi non è mai capitato di avere un diavolo per capello?
1: A me, perché io non mi arrabbio mai.
0: Brava Lellina, tu sei una pecorella dolce e paziente e infatti avere un diavolo per capello significa essere molto arrabbiati. E se invece dicessi spaccare il capello in quattro, che cosa significa?
2: Beh, non lo so se ci riesco, Armando, eh.
0: Che cosa vuoi dire, Lallo?
2: Dividere un capello in quattro pezzetti è difficile, eh. Io non lo so fare.
0: No, Lallo, spaccare il capello in quattro si dice di una persona che discute di ogni minima cosa, che vuole sempre andare a vedere il dettaglio.
1: Armando, nessun altro fa rizzare i capelli in testa.
0: Brava Lella, e che cosa vuol dire?
2: Quando ti fai la cresta punk, tipo quella dei Moicani.
0: No.
1: No, Lallo, fa rizzare i capelli in testa significa che qualcosa ti mette paura.
0: Giusto, giusto. E potremmo andare avanti all'infinito perché ci sono tantissimi modi di dire proprio sui capelli. Forse non ci crederete, ma parecchi secoli fa andavano molto di moda le parrucche. Donne e uomini della nobiltà andavano matti per i capelli finti, indossavano parrucche altissime con tanti strati di boccoli e ricciolini. Sembravano delle torte a più piani.
2: Dai. Bello la parrucca torta, ne voglio una per carnevale. I riccioli devono essere di panna però, eh.
0: Non sarebbe male una bella torta di panna, però tra trecce, parrucche, lunghe ciocche, stile raperonzolo, beh, direi che a carnevale avrete l'imbarazzo della scelta. E noi ci ritroveremo sempre qui a...
1: Big Bang Day!
0: Ciao, ciao, ciao! La nostra puntata di Big Bang finisce qui. Grazie a Piero Marcelli che rende allegre le giornate in compagnia di Lallo. Grazie all'amica di Lella Barbara Cinquarti. Grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti dei computer per scrivere i testi. E un super grazie alla regista Isabella Carbone che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

vago chiaror. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendor!

0: tutti, un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang, dove abbiamo il nostro buffissimo e simpaticissimo amico Moccio.
1: Ciao, sgocciolando.
0: Ciao, Moccio. Mi chiamo Armando, ma non ha importanza. Comunque, sono contento di averti ancora qui e sono sicuro che anche i nostri piccoli e amici ascoltatori ti aspettavano. Dunque, come stai? Cosa ci racconti?
1: No, niente. Io, spiacente, sgocciolando, io non vi racconto più niente perché... Ho troppo mal di testa.
0: No, come troppo mal di testa? Che succede? Poi un pochino ti capisco, perché il mal di testa può essere anche parecchio fastidioso.
1: Sì,
0: eh?
1: E poi mi bruciano gli occhi.
0: Infatti ora che ti guardo ce l'hai anche un pochino arrossati.
1: Sembro un orsetto lavatore.
0: Sì, un procione. Quegli animaletti con la mascherina intorno agli occhi, Va bene, ma dimmi, perché hai questo mal di testa, gli occhi arrossati? Magari ti posso aiutare, forse con l'aiuto dei bambini. Hai dormito poco?
1: Più o meno.
0: Già, in che senso? Ti sei addormentato, sì o no?
1: Oh, ma io non me lo ricordo, sgocciolando, che noia! Fai sempre troppe domande.
0: Per cercare di capire che cosa è successo, facciamo una cosa. Ci ascoltiamo una canzone, così tu ti rilassi un pochino, ci pensi e magari dopo trovi le risposte, va bene?
1: Va bene, proviamo.
0: Dai, proviamo.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, insieme al vostro amico Armando e a Moccio, che è venuto a trovarci ma ha un piccolo problema, perché ha mal di testa, occhi arrossati e speriamo che gli passi. A proposito, come va? Come va, Moccio? Ti senti un pochino meglio dopo la canzone?
1: Oh no, ho la testa che scoppia come un pallone, mi fanno male gli occhi. Adesso ci vedo pure tutto sfocato.
0: Quindi va peggio addirittura, Ma dai, proviamo a capire perché ti succede tutto questo. Dunque, allora, hai dormito questa notte, sì o no?
1: No, anzi, a dire il vero io non mi ricordo.
0: Vuoi dire che non ti ricordi il momento preciso in cui ti sei addormentato? Perché quello può capitare. Ma dimmi una cosa, prima di andare a dormire, di solito che cosa fai? Leggi un giornalino, un libro, un fumetto?
1: Guardo le storie sul telefonino.
0: Ah, cioè quindi tu prima di andare a letto guardi il cellulare?
1: Non solo prima di andare a dormire, in realtà lo guardo anche al mattino a colazione.
0: Questo spiegherebbe come mai hai il mal di testa e gli occhi arrossati.
1: Ho capito, scocciando.
0: Oh, bravo.
1: Devo cambiare telefonino.
0: No, non è quello il problema. Non c'entra nulla il tipo di cellulare che stai usando.
1: Ah, è meglio il tablet.
0: No, vedi, Moccio. Allora, il problema è che tutti gli schermi, il telefonino, il computer, il tablet, affaticano tanto la nostra vista e i nostri occhi, che hanno una specie di filtro che ci protegge, per esempio, dalle radiazioni luminose, e dopo tante ore non riescono più a fare bene il loro lavoro, capisci?
1: E quindi che cosa devo fare?
0: Devi far riposare gli occhi, Moccio.
1: Ok, perfetto, ho capito. Guardo la TV.
0: Ma no, è sempre uno schermo.
1: Non ci avevo pensato.
0: Sei pronto per ripassare le regole che aiutano a riposare gli occhi e a far star bene la vista?
1: Regola è una parola che mi fa venire il mal di testa, di pancia.
0: Va bene, allora le chiamiamo le buone abitudini, eh? Che ne
1: molto
0: dici?
1: Molto meglio.
0: Allora, cominciamo. A che distanza bisogna stare dallo schermo quando lo si guarda? Ti do tre possibilità: 20 centimetri, 70 centimetri o un metro?
1: Ah, questa la so!
0: Dai!
1: 20 centimetri!
0: No, Moccio! Guardare uno schermo a 20 centimetri significa starci incollati e dopo per forza ti vengono gli occhi rossi e il mal di testa, proprio come accade a te. La risposta giusta è almeno 70 centimetri, ok? Passiamo alla seconda domanda. Dopo quanto tempo bisogna fare una pausa e smettere di fissare lo schermo?
1: Mai!
0: Ma come mai? Allora ti do tre possibilità. Ogni 4 ore, ogni 2 ore oppure ogni 3 ore?
1: Allora, io di solito dopo 4 ore vado in cucina a preparare un panino e quindi 4 ore vanno benissimo.
0: Ma no, Moccio, uno schermo del cellulare, del tablet o anche del computer non può essere guardato per più di 2 ore di seguito massimo. Capito? Senti, allora facciamo così, facciamo un'altra bella pausa musicale e poi ci riproviamo. Va bene, vediamo se migliora la tua vista.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e di Moccio. E oggi stiamo parlando dei problemi della vista legati a tutte quelle ore che trascorriamo davanti al computer o al cellulare, che spesso ci fanno venire il mal di testa e gli occhi rossi. E proprio come è successo al nostro piccolo amico Moccio. E allora proviamo a darvi qualche consiglio.
1: Ma consiglio è una parola che non mi piace per niente. Va bene, sentiamo.
0: Allora, Moccio, devi fare sport e attività fisica in generale. Perché? Perché così puoi uscire, devi stare all'aria aperta, abituare gli occhi a guardare lontano e vedrai che dopo un po' il mal di testa ti passerà e anche il bruciore degli occhi. Questo lo conosco. È Biscotto, il tuo cane, vero Moccio?
1: Sì, è lui! Ciao Biscottino!
0: ciao Moccio! Ciao! Ma che cosa sta dicendo Biscotto?
1: Dice che vuole andare a correre al parco.
0: Ha ragione.
1: Sgocciolando dice che non possiamo stare tutto il giorno sul divano davanti al computer.
0: Giusto.
1: Peccato, eh?
0: Ma come
1: Vabbè,
0: peccato?
1: Vabbè, andiamo!
0: Peccato. Beh, è una bella cosa se andate al parco.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Moccio.
1: Ciao.
0: Vabbè. Insomma, avete capito, bambini? Moccio ha il suo cane Biscotto che ama passare le giornate sul divano, proprio come Moccio, eh? Beh, però io sono contento che adesso sono andati tutti e due al parco. Sono sicuro che si divertiranno un sacco. Staranno un po' all'aria aperta e staranno meglio tutti e due. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi che trascorre le giornate insieme al suo simpaticissimo amico Moccio e al suo cane Biscotto. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento doppio e triplo alla nostra bravissima regista Isabella Carboni che taglia, cuce e confeziona con amore e cura tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi, che

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
2: Come lo scoiattolo rubò la coda al coniglio. Racconto del popolo Ila. Il coniglio e lo scoiattolo erano cognati ed erano sempre stati amici. Un giorno lo scoiattolo disse: «Cognato mio, prestami un po' la tua coda per andare a passeggiare, io te la restituirò!» Ma il coniglio rifiutò, dicendo che non voleva restare senza coda. Lo scoiattolo per il momento tacque, ma dopo alcuni giorni ricominciò ad insistere. «Davvero, cognato mio, non so proprio perché mi hai rifiutato la tua coda. Volevo solo passeggiare un po' con la coda e ti avevo detto che te l'avrei restituita!» Così, alla fine, il coniglio acconsentì e lo scoiattolo si prese la sua coda, dicendo che gliel'avrebbe restituita dopo 8 giorni. Poi lo scoiattolo andò a casa. Quando arrivò, i suoi ammirarono molto la sua bella coda e gli chiesero dove l'avesse trovata. Lui disse: «Me l'ha data mio cognato!» E quelli fecero: «Sei proprio fortunato!» Quando furono passati gli 8 giorni, forse che lo scoiattolo restituì la coda, neanche per sogno. Passarono 9 giorni, poi 10, e all'11° giorno il coniglio, in cerca della sua coda, andò dallo scoiattolo. Al suo arrivo trovò lo scoiattolo seduto a terra. «Sei venuto?» disse lo scoiattolo appena lo vide. Balzò su un albero, si arrampicò fino in alto e, con una gran risata, disse: «Che sei venuto a cercare, cognato mio?» Il coniglio non disse una parola. Così, lo scoiattolo gli fece una seconda volta la stessa domanda. E allora il coniglio rispose e disse: «Quanto a me, io sono in collera. Tu mi hai semplicemente ingannato. Non mi hai restituito la mia coda!» E montò su tutte le furie. Lo scoiattolo di nuovo scoppiò in una gran risata e disse: «Poiché sei così infuriato, magari ti arrampicherai sull'albero per riavere la tua coda, che se non ti arrampicherai sull'albero, la tua coda non la vedrai mai più!» Allora il coniglio disse fra sé: «Che devo fare senza la coda? Come potrò stare in mezzo a tutti gli altri animali? Tutti gli animali hanno la coda. Io sono il solo che manca di coda!» Così

0: andò in cima a una collina e tutt'oggi vive fra le rocce.
1: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: ancora una volta tutti insieme per un'altra esaltante, fantasmagorica, strabiliante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armandissimo.
1: Armando,
0: sì.
1: Lo facciamo un gioco?
0: Dai, volentieri, quale gioco vuoi fare?
1: Facciamo il gioco dei giochi.
0: Wow, il gioco dei giochi, sì. E come si gioca?
2: Io lo so, uno dice una lettera e poi tutti dobbiamo dire il nome di un gioco che inizia con quella lettera.
1: Brava Lele, è proprio quello. Così possono giocare con noi anche i nostri come si dice Armando?
0: Radioascoltatori.
1: Ecco quelli.
0: Che poi sarebbero i bambini, i loro fratelline, sorelline, nonni, zii, nipotini, cuginetti, papà, tutti quanti. Va bene, il gioco mi piace molto.
1: Bello.
0: Allora, io dico la prima lettera?
1: Sì.
0: Va bene. Allora, partecipate anche voi a casa che ci state ascoltando, eh? Vediamo. Allora, diciamo i giochi che cominciano con la lettera C.
2: Campana.
0: Sì.
1: Cavalluccia dodolo.
0: Sì, tocca a me. Corsa nei sacchi.
2: Cerchio, come quello dell'Hula Hop.
0: Ah, sì, sì.
1: Cavallina, quella che si salta.
0: Ah, bravo Lallo. E poi tu hai scelto tutti i giochi che hanno a che fare con il cavallo,
1: certo.
0: Va bene, allora toccherebbe a me. E allora io il prossimo gioco che inizia con la C ve lo faccio dire da una canzone.

0: Avete capito qual era il gioco?
1: Ma sì, era il calcio! Il gioco del pallone!
0: Giusto, Lallo, bravo!
2: Armando, ma chi ha inventato i giochi?
0: Sai che hai fatto una domanda veramente molto difficile, Lella? Perché guarda, i giochi non sono mai inventati da una persona sola. E poi l'uomo ha sempre avuto voglia di giocare. C'era uno studioso molto importante che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Homo Ludens, che vuol dire uomo che gioca. Molto bello.
1: Bella.
0: Sì, sì, e poi giocano anche gli animali, lo sapete?
2: Sì.
1: Ma gli animali Armando non giocano a calcio.
0: Beh, è vero.
2: Non a calcio, però i cani e i gatti, per esempio, si divertono un sacco a giocare con la palla.
0: Giusto, Lella, giusto. Comunque, se volete qualche piccola notizia sul gioco del calcio, ve la posso dare. Spero di non annoiarvi troppo, eh?
1: No, dici.
2: Racconta.
0: Allora, sembrerebbe, alcuni studiosi dicono, che il calcio sia nato in Cina tantissimo tempo fa, con il nome di Zucchu.
1: Salute.
0: Grazie. E pensate che il pallone era fatto con delle piume e capelli di donna, ok?
2: Sì.
0: E bisognava fare gol in delle porte fatte con dei fusti di bambù. Bello, vero?
1: Bello.
0: E poi un gioco simile al calcio si chiamava Kamari ed era praticato in Giappone. Molto simile al calcio, ma anche però nelle, diciamo, dalle parti nostre, nel Mediterraneo, tantissimo tempo fa i bambini giocavano con palloni di cuoio imbottiti di lana. Nell'antica Roma anche, insomma, però nell'antica Roma si usavano, a differenza di quello che si fa oggi, anche le mani oltre ai piedi.
2: Ho capito. Ma ora giochiamo noi, tocca a me dire la prossima lettera.
0: Hai ragione, Lella, basta informazioni. Dai, va bene, vai.
2: Ora indoviniamo giochi con la lettera T.
0: Dai.
1: Lascia, tramezzino.
0: No, scusa, non, tramezzino non è un gioco, Lallo.
1: Se uno gioca a fare il cuoco può prepararsi il tramezzino, eh.
0: Non mi convince tanto, dine un altro.
1: Allora, tocco, come quando fai la conta.
0: Ah, sì, sì, tris.
2: Tombola.
0: Bello.
1: No, è già uscita la cinquina.
0: No, non stiamo giocando a tombola, dai.
1: Peccato, è bello giocare a tombola.
0: Sì, poi la tombola ha una storia bellissima.
2: Oh, ce la racconti, Armando?
0: Va bene, ma subito dopo aver ascoltato un'altra bellissima canzone.

0: piaciuta la canzone?
1: Sì, sì, tantissimo. Ma adesso ci devi raccontare la storia della tombola.
0: Va bene, va bene. Ne avete voglia?
2: Certo, sì, sì. Dai.
0: Allora, immaginatevi la scena. Sì. Siamo nel 1700, a metà del 1700 a Napoli.
2: Bella, video mare quanto è bella.
0: Perfetto, qualcuno cantava questa canzone. Sì. A metà del 700 a Napoli iniziano improvvisamente a litigare il re Carlo III di Borbone e un frate domenicano Gregorio Maria Rocco. Sì, perché il frate era contrario al gioco del lotto, che invece amavano moltissimo tutti i napoletani e lo stesso re, perché portava un sacco di soldini nelle casse del regno.
1: Ma alla fine vinse il re o il frate?
0: Ma direi nessuno dei due, si misero d'accordo e il gioco del lotto sarebbe stato vietato ai cittadini solo nel periodo delle feste di Natale.
2: No, i napoletani hanno rinunciato al loro gioco preferito?
0: No, perché loro non si arrendono mica tanto facilmente. E così, visto che gli era stato proibito di giocare fuori, decisero di portare il gioco nelle loro case. Allora scrissero 90 numeri su 90 tasselli di legno, crearono delle cartelle per segnare i diversi numeri che uscivano nelle estrazioni e fu così che nacque la...
2: Quaterna!
1: Cinquina!
0: Tombola!
1: Che bella questa storia e che simpatici questi napoletani.
2: Sì, gli dedichiamo una canzone.
0: Va bene, va bene. Vi faccio sentire le belle parole di un cantautore napoletano che pensa, giustamente, che anche le favole siano un bel gioco. Ogni

0: Sì, però adesso tocca a me scegliere una lettera per il gioco dei giochi, eh?
1: Va
2: è
1: bene.
2: Vero, Lallo, che lettera scegli?
0: Allora, diciamo tutti un gioco con la R.
1: Allora, rincorrersi.
2: Ruba bandiera.
0: Radio Kids.
1: Ah, è vero. È vero, Radio Kids è un bellissimo gioco e noi siamo super contenti di giocare con voi bambini all'ascolto. E se anche a voi piace giocare con noi, mandateci un messaggio, un messaggino. Vi aspettiamo qui con
0: Big Bang. Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.

0: ni hao,
1: ni hao,
0: e ciao,
1: e ciao,
0: ni hao,
1: ni hao.
2: Buenos días,
3: amiguitos.

0: Ma però ricordano tutti i bambini che a casa che ci ascoltano e che ci applaudono.
1: È vero, ma perché si fanno gli applausi?
2: Ma è facile, per dire a qualcuno che è stato bravissimissimo.
0: Giusto, è vero, è vero. Sembra che i primi applausi siano nati durante il teatro greco, tantissimo tempo fa. Quando la gente gradiva lo spettacolo, non solo applaudiva, ma batteva anche i piedi, insomma faceva un chiasso infernale.
1: Oh.
2: Mi piace, ho un'idea.
1: Quale?
2: Possiamo fare una gara di rumori, dai.
0: Ah, bella. Per esempio?
1: Ognuno fa un suono, una macchina, un trenino, una sirena. E poi chi è più bravo vince un applauso.
0: Bene, bene, come quello che abbiamo appena sentito.
2: Bella,
0: sì. Dai. Tipo, possiamo fare un gioco tipo la macchina del capo.
1: Di chi?
0: Del capo.
2: Bello, chi è il capo?
0: Ok, sentiamo la canzone.

0: Cominciamo la gara di rumori, dai, dai.
1: Va
0: dai.
1: Bene, va
2: quale
1: bene.
2: Quale facciamo prima?
0: Cominciamo dalla...
1: Dalla macchina,
0: sì,
1: dai.
0: Dalla...
1: Sì.
2: Che va piano, che va forte?
0: Come vuoi, dai. Comincio io, eh.
1: Dai.
2: Non è che sembrava proprio una macchina,
1: Vabbè, era un po' trombetta.
2: Ci
1: ma era
2: provo trombetta. Io.
1: Dai.
0: Ma cos'è questa?
2: È la macchina ingolfata.
0: Ma no, quella fa così.
1: La fa benissimo la macchina ingolfata.
2: Sì. Ora tocca a te, Armando. Cosa
1: va bene,
2: ti
1: proviamo.
2: Puoi sentire?
0: Bella questa. Ma questa sembra una macchina da corsa.
1: È vero, è vero. Sembra una Ferrari.
0: La Ferrari.
2: E cos'è la Ferrari?
1: È una macchina famosissima che fa le gare di Formula 1, tutta rossa.
0: Fortissima.
1: Va a più di 300 km orari.
2: Wow, è velocissima.
0: Ma è stato proprio bravo, Armando. Che
1: grazie.
0: Dici, Lella?
2: Sono d'accordo. La gara di rumori di macchina la vince Armando.
0: Bravo, Armando.
1: Ah, belli questi applausi. Sembrano gli applausi dei bambini che ci ascoltano. Yuhu! Che bello. Bene, bene, bene. Allora a questo punto rimaniamo in tema rumori e sentite la prossima canzone che fa un rumore che è poi quello del trenino.

0: non vale, questa era una canzone in inglese.
1: Dici che tra gli inglesi fanno un rumore diverso?
0: Certo, fanno un rumore in inglese.
2: No, no, dai Lallo, non è vero. Un treno è sempre un treno, quando arriva lo si riconosce in tutto il mondo, certo, la canzone era in inglese, Chuff the Train, ma i treni sono tutti uguali, dai.
0: Allora fallo tu il treno, dai.
2: Va bene.
0: Ma questo è un treno di 100 anni fa, a vapore. Il treno fa così.
2: Sentiamo.
0: Chuff, chuff, chaka, chaka, chaka, chaka, chuff, chuff, chaka, chaka, chaka, chaka,
1: l'ha copiato dalla canzone.
2: Ma sì,
1: tocca
2: certo
1: a me adesso.
2: Fallo tu, Lella. Ma che bello, dai, brava Lella.
1: Grazie.
2: Lo fai benissimo il treno.
0: Sì, in effetti è stata brava.
2: Eh sì, e allora applausi per Lella.
0: E va bene, applausi.
1: Grazie, grazie. Volevo ringraziare la mia mamma e mio zio Lillo, il capotreno.
2: Ah dai, non sapevo che avessi uno zio capotreno.
1: Per quello so fare il treno così bene. Mi ha portato tante volte in viaggio con lui e mi ha anche fatto vedere il museo dei treni e il museo dei trenini.
0: Belli, ma dove sono?
1: Non me lo ricordo.
2: Te lo dico io. Il Museo Nazionale Ferroviario è a Pietrarsa, in provincia di Napoli. E lì puoi davvero capire tutta la storia dei treni. Se invece vuoi vedere i trenini, quelli che si collezionano o si usano per giocare, allora devi andare a Schio, in provincia di Vicenza.
0: Che bello, li voglio vedere tutti e due.
2: Anch'io, dai, ci andiamo insieme. Anche a me piacciono un sacco i treni.
0: Che bello, prendiamo la macchina e andiamo, dai.
2: Forse è meglio se andiamo in treno.
0: Giusto.
1: Ragazzi, dobbiamo finire la gara di rumori. Adesso abbiamo un punto io e uno Armando e Lallo è a zero.
0: Adesso lo faccio io il punto.
2: Dai, intanto ci sentiamo in fondo al mar.

0: Al mar, ve lo ricordate il film La Sirenetta?
1: Ma certo, bello,
0: bello,
1: eh?
0: Bello, bello, bello.
1: Allora continuiamo a giocare, facciamo il rumore della sirena. Comincio io.
0: Va bene, dai. Beh, insomma, insomma, non è che
2: è stonata, è una sirena sì. Stonata.
1: Prova tu, Armando.
2: Armando.
0: Vediamo.
2: Amy. Ma che sirena è? La faccio io.
0: Vediamo.
1: Mi sa che stavolta la sirena l'ha fatta meglio Lallo.
0: Giusto, applausi per Lallo.
2: Bello, ho vinto il punto.
0: Sì, siamo pari a questo punto.
2: Bellissimo.
0: Un punto per uno.
2: Sono contento.
0: Va bene, vogliamo festeggiare?
1: Sì.
0: E con che cosa festeggiamo?
1: Con una bella canzone.
0: Quale?
2: Il ballo del pentolone.

0: era il ballo del pentolone dalla prova del cuoco.
1: Dai, facciamo la gara di rubare del pentolone, dai.
2: Dai, che bella idea.
3: Sì, ma come fa un pentolone?
1: Come fa? Fa così.
2: Ma no, Lallo, fa così.
1: Ma no, è uguale. Quello che pentolone è, scusa.
2: Ma no, è giusto.
1: Il pentolone fa così.
2: No, fa così.
3: Va bene. E mentre Lallo e Lella continuano a fare il rumore del pentolone, vi saluto e vi do appuntamento ad una prossima puntata di Big Bang. Ciao bambini!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: songs anche a te, Lorenzo.
1: Grazie, ciao a tutti. È proprio bello augurare canzoni felici.
0: Eh sì, e poi anche il titolo del nostro momento con voi, bambini. Come state? Cosa avete fatto oggi di bello?
1: Avete fatto merenda?
0: Eccolo lì che subito pensa al cibo.
1: Ma la merenda è importantissima.
0: Vero, vero, soprattutto quando si mangiano cose sane. Frutta, per esempio.
1: E cioccolato, caramelle, patatine.
0: No, no, no, dai, ma cosa dici?
1: Beh, ogni tanto, senza esagerare.
0: Sì, hai ragione, ogni tanto e senza esagerare ci sta. Sì,
1: senti,
0: sì.
1: Senti un po', ma dove andiamo oggi a cantare le nostre happy songs?
0: Oggi andiamo a conoscere un amico speciale.
1: Un supereroe?
0: Sì, lui è decisamente un supereroe.
1: E come si chiama?
0: Si chiama Whisky.
1: Che nome simpatico, e non mi è nuovo.
0: Eh già, lui è proprio simpatico.
1: Ma senti, dove abita?
0: Abita in montagna, ma anche in un giardino in realtà.
1: Sono proprio curioso di scoprire di chi si tratta, ma forse ho capito.
0: Allora andiamo?
1: Cosa portiamo?
0: Oggi portiamo solo una cosa, la musica.
1: Beh, quella non può mai mancare.
0: Hai visto che bella la montagna e che alberi?
1: Sì, l'aria in montagna è così fresca, è pura, è profumata.
0: Profumata?
1: E come? Inspira profondamente con il naso.
0: Aspetta, ci provo. Hai ragione, profumo di bosco, che buon profumo.
1: Attenta, Laura!
0: Cosa?
1: C'è un ragnetto.
0: Dove?
1: Lì, su quell'albero.
0: Ah, ma no, lo so, è proprio lui che volevo presentarti.
1: Un ragnetto? Io ho paura dei ragni.
0: Paura? Ma lui è Whisky il ragnetto.
1: Ah, Whisky il ragnetto. Certo che lo conosco, il famoso Whisky il ragnetto della canzone.
0: Proprio così.
1: Ma che ne dici di cantargli la sua canzone?
0: Dico che è una bellissima idea. Bambine, bambini, cantiamo insieme la canzone di Whisky?
2: Pronti? Partenza? Via!

0: vuol mangiar gnom gnom. Ma Whisky è molto furbo e scende la montagna e va dalla sua mamma e non la lascia più, più, più.
1: Eh sì, che furbetto il nostro amico ragnetto, eh?
2: Ma anche saggio, e non appena ha capito di essere in pericolo, è corso veloce dalla sua mamma.
1: Guarda Lorenzo, sta venendo qui anche lei.
2: Ma cosa?
1: No, non devi aver paura, è simpatica anche lei e sta venendo proprio qui dal suo piccolino.
2: Sì, sì, forse, ma tu prima hai detto che viveva in montagna e anche in un giardino.
1: Sì, perché in realtà volevo farti conoscere due amici ragnetti.
2: Due.
1: Eh sì, uno è Whisky, che vive qui in montagna, e l'altro è suo cugino, che si chiama Itsy Bitsy Spider, ed è coraggioso proprio come lui, però abita in Inghilterra, in un bellissimo giardino.
2: Ho capito, è quello della Nursery Rhymes, è famoso anche lui, non vedo l'ora di conoscerlo di persona.
1: Andiamo? Si parte! Eccoci qui, hai visto che bel giardino?
2: Già, un bellissimo giardino inglese. E Itsy Bitsy Spider abita qui?
1: Proprio così.
2: Ma non lo vedo.
1: Beh, forse sta risalendo quel tubo dell'acqua, il water spout della canzone.
2: Per fortuna adesso c'è il sole.
1: Mm-hmm.
2: The sun, come nella canzone.
1: Eh già, perché se piovesse ora, l'acqua lo spingerebbe fuori dal tubo.
2: Povero Itsy Bitsy.
1: Mi è venuta un'idea. Gli cantiamo la sua canzone?
2: Sì,
1: sono sicura che sarà felice
2: sì.
1: di sentirla.
2: Sì, certo. È una canzone felice. Una happy song.
1: Ready, steady, go!

0: Guarda, è uscito dal tubo, The Water Spout.
1: Mi è piaciuta la sua canzone.
0: È proprio carino. Ciao, Itsy Bitsy. Hello.
1: Ci sta sorridendo.
0: Oh no, sta per piovere.
1: Sta già piovendo.
0: E Itsy Bitsy went up the water spout. È risalito nel tubo.
1: E adesso?
0: Down came the rain and washed the spider out. Come previsto, la pioggia ha spinto Itsy Bitsy fuori dal tubo.
1: Out came the sun.
0: Sì, è uscito il sole. And dried up all the rain.
1: E Itsy Bitsy Bitsy? Dov'è finito?
0: È lì, eccolo, pronto a riprovarci.
1: Infatti, come dice la canzone, went up the spout again.
0: Bravo, bravo Itsy Bitsy. Aspetta, un bel applauso per Itsy Bitsy. Bravo, è così che si fa. Non bisogna mai arrendersi.
1: Avevi proprio ragione, è un supereroe.
0: Anche suo cugino lo è, Whisky, sì sì.
1: Stavo pensando che sarebbe bella una canzone per loro due.
0: È vero, e come potrebbe suonare?
1: Allora, secondo me potrebbe essere così.

0: applaudendo. Beh, vuol dire che questa canzone gli piace proprio. Sono felicissima.
1: Anch'io, grazie. Ora avete la vostra canzone.
0: Però pensavo, chissà se piace anche a Whisky, però. Andiamo da lui?
1: Torniamo in montagna?
0: Certo, è lì che abita.
1: Sì, ma non ci fermiamo mai io e te.
0: Mai, chi si ferma è perduto.
1: Sicuro che dobbiamo andare?
0: Sì, sono sicurissima, adesso, no. Dai, corriamo da Whisky.
1: Come sempre, corriamo allora.
0: Sì, corriamo, corriamo,

0: Happy Songs!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.
2: Allo? Va bene? Ciao bambini! Comincia una nuova, strepitosa, esilarante, fantasmagorica puntata di... Va bene, ciao Lallo, ciao Lella.
3: Armadissimo!
4: Ciao Armando, ciao a tutti i bambini.
2: Allora, vediamo un po'. Se io vi dicessi datemi una B, voi che mi direste?
3: Una bottiglia.
4: Una bambola.
3: Una barca.
4: Una barbetta.
2: Molto bravi, ma siete fuori strada. Vi spiegherò meglio dopo a che cosa serve questa B, perché oggi dedicheremo la puntata a un'attività sportiva molto particolare, il cheerleading.
4: Oh, e che cos'è?
3: Mai sentita.
2: Ve lo farò spiegare da una bravissima insegnante, ma subito dopo la nostra prima canzone.
4: Ah sì?

0: Allora, Lallo, Lella, come vi dicevo,
1: ciao.
0: Oggi dedicheremo la nostra rubrica sportiva a una disciplina particolarissima, il cheerleading. Oh. E per spiegarvi che cos'è, vi farò ascoltare delle testimonianze che ho raccolto per voi e per i bambini che ci ascoltano.
2: Che bello! Ma perché prima dovevamo darti la lettera B?
0: Giusto, bella domanda, te lo dirò dopo. Adesso sentiamo le interviste.
3: Mm-hmm.
0: Siamo in compagnia di Elisabetta, esatto. Istruttrice di cheerleading.
3: Esatto.
0: Intanto che cosa vuol dire cheerleading?
3: Allora, il cheerleading è uno sport di squadra, sì. Uno sport che nasce in America e adesso lo facciamo anche noi qui, ed è caratterizzato da una parte acrobatica di figure che si sviluppano in altezza, di lanci, piramidi umane, insomma, è uno sport di squadra, ecco.
0: Ma è vero che si fa spesso negli stadi, no? Anche per sostenere le squadre, nasceva un po' così?
3: Esatto, alla fine dell'Ottocento è nato proprio con questa motivazione. Degli uomini, all'inizio proprio solo uomini, si sono uniti proprio per creare il tifo nelle squadre, perché serviva andare in alto per farsi vedere sugli spalti. Poi gli uomini sono andati in guerra, quindi sono rimaste le donne, e è diventato piano piano uno sport anche femminile. Adesso è più femminile che maschile, ma anche misto.
0: Di che cosa si compone? Che cosa c'è in questo sport?
3: Allora, c'è un po' di tutto, nel senso che è uno sport veramente complesso. E c'è una parte di acrobatica, che è molto simile al corpo libero della ginnastica artistica. E vi è una preparazione fisica e tecnica dietro, che prevede anche il sollevamento pesi e lo sviluppo della forza. Perché, insomma,
0: certo.
3: Sollevare delle persone, lanciare delle persone in aria, richiede anche una certa forza ed esplosività.
0: Perché consiglieresti di fare questo sport a delle bambine in età dai 3 anni in su?
3: Perché è uno sport veramente completo, sia a livello fisico, perché veramente racchiude tutta una preparazione motoria completa, ma anche perché aiuta a crescere personalmente, perché è uno sport di squadra, dove si va a creare un legame forte, una fiducia tra i componenti, si crea come una famiglia.
0: Bello.
3: È bello.
0: Grazie Elisabetta. Come ti chiami?
4: Martina.
0: Qual è il tuo ruolo?
4: Flyer.
0: Che vuol dire... quella che vola?
4: Sì.
0: Ah, cioè quella che viene lanciata in aria?
4: Sì.
0: E non hai paura?
4: No.
0: Ah, e perché non hai paura?
4: Perché comunque so che le mie basi mi prendono, quindi mi fido.
0: Le tue basi sarebbero le compagne?
4: Sì.
0: Quelle che ti hanno lanciato in aria?
4: Sì.
0: Fino a che altezza puoi arrivare?
4: Alto.
0: Quante volte te? 5 o 6?
4: Anche 7.
0: Da quant'è che fai questo sport?
4: Questo è il 3º anno.
0: E quanti anni hai tu?
4: 10.
0: Complimenti. Tu come ti chiami?
5: Bianca.
0: Che cosa fai?
5: Sono una base.
0: E ti piace fare la base?
5: Tanto.
0: Avresti voluto fare la flyer?
5: No, mi piace fare base.
0: Bene, perché ti piace fare la base?
5: Perché mi piace lanciare, perché mi piace vedere le mie compagne che si fidano di me e perché è divertente.
0: Perché in fondo tu sei quella che dà la sicurezza a tutta la squadra.
5: Sì.
0: Avete capito?
1: Ma bello, bellissimo.
2: Sì, allora, anche io voglio fare la cheerleader.
0: Sì,
1: la base,
0: sì.
1: La base.
0: È bello. Ecco, bravo Lallo, perché ci sono le basi che sono quelle che, per esempio, come avrete capito, lanciano in alto la bambina o la ragazza che deve fare il numero.
1: Sì.
0: No? Ma le basi, oltre che sono le ragazze che lanciano in alto, oltre a lanciare, poi devono ricevere la ragazza, la flyer, dopo che è andata in aria, per raccoglierla perché non cada per terra, capito?
1: Ah già, è vero, non ci avevo pensato.
2: La flyer, voglio volare.
0: Tu vuoi fare la flyer?
2: Sì.
1: Allora no. Ti faccio volare io allora, faccio la base.
0: Allora Lallo fa la base.
2: No, non voglio che Lallo mi faccia volare. La base la faccio io allora.
1: No, io voglio fare la base.
2: No, ho detto che voglio farla io adesso.
0: Va bene, basta così. Diciamo che faremo qualche prova prima di decidere e poi magari una volta uno fa la base e una volta uno o una fa la flyer, va bene? Così
1: va
0: avete
1: bene.
0: Tutto. E adesso un po' di musica con Le streghe ballano.

0: Va bene, allora direi che come prove di cheerleading potremmo iniziare da qualcosa di più tranquillo. Che ne dite di acclamare la squadra del cuore?
1: Sì!
2: Sì, bella!
0: Allora, funziona così, eh?
1: Sì.
0: Quando vi chiedo una lettera come la B, sì, voi dovete dirmela ad alta voce, sì, ok? Sì.
1: Ok.
0: Datemi una B!
2: B!
0: Datemi una I!
2: I!
0: Datemi una G!
2: G!
0: Datemi un bang!
2: Bang!
0: E ora datemi un...
2: Big Bang!
0: Bravissimi, Lallo Lella, avete bella, capito? Bella. Ecco, è proprio così. Un bravo cheerleader deve sapere acclamare la propria squadra del cuore. E la nostra squadra è proprio quella di Big Bang!
3: Sì, con tutti i bambini!
0: Che salutiamo insieme con l'ultima canzone di oggi.
4: Ma Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
5: Volando!
4: Volando!
5: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo!
4: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
5: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
4: A qualsiasi cosa di molto bello?
5: Uh-huh.
4: Ai balocchi di Natale.
6: Le campane. La neve.
5: Sì. Attenzione! Spicco il volo! È come nuotare!
4: Può volare!
6: Può volare!
4: Urrà!
5: Ora tu!
4: Vorrei sopra il mare volare! Oh, e vorrei con le sirene giocare!
6: E io...
7: E i bucanieri sfidare!
8: E io contro gli indiani lottare!
5: Su, proviamo tutti insieme! Cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
4: La polvere?
8: La polvere!
5: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo che sogno può volare.
4: Riproviamo!
6: Accipicchia, ma vogliamo!
8: Oh, la peppa!
4: Noi vogliamo! Vogliamo!
5: Come no?
4: Noi vogliamo! Vogliamo!
5: Forza, ragazzi! Tutti all'isola che non c'è!

0: Allora, andiamo tutti a fare un corso di cheerleading?
1: Sì, ma però se io faccio volare Lella.
2: No, io voglio far volare Lallo.
1: Io voglio far volare Lallo.
0: Va bene, facciamo allora che rimandiamo i voli per adesso. E voi bambini, qualcuno di voi fa il cheerleader? Raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
2: Vi aspettiamo qua.
0: Ciao.
1: Ciao, Lella, ciao. Vieni che ti faccio volare.
2: No, ti faccio volare io.
0: Lallo, Lella, basta.
2: Uffa.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: No, il fante di coppe adesso non mi serve. Che faccio? Bah, lo rimetto in fondo al mazzo. Allora però, se io metto il re di denari sul cavallo di bastoni, finalmente il solitario può riuscire. Questo è il mio comandante, il tremendo Mortadel che mi chiama.
1: Parla il tremendo Mortadel, capo supremo delle truppe di Kot. Chi c'è in collegamento?
0: Qui il soldato speciale Crud.
1: Chi?
0: E il soldato semplice Crud.
1: Ah, ecco, mi pareva. È pronto il rapporto settimanale?
0: Certo, mia nequizia suprema.
1: Bene, non che mi aspetti molto da te. Qual è il tema di oggi?
0: I 5 migliori giochi del pianeta Terra. Che faccio? Comincio a riferire?
1: Certo. Mica stiamo a fare i solitari con le carte, noi.
0: Maestà, come faceva a sapere che...
1: Crudo! Cosa blateri?
0: No, niente, maestà. Comincio il rapporto, Comincio il rapporto, sì. Rapporto astrale 7-14-21-28. Eccomi di nuovo qui, dalla mia astronave Starspec, ad osservare le strane abitudini del pianeta Terra, nella lingua del pianeta Kot, e dei suoi abitanti, terrestri, o come dicono loro, terrestri. Oggi parliamo dei loro strani, ma affascinanti, giochi e passatempi. Al quinto posto, i giochi all'aperto. I terrestri amano molto i giochi all'aperto. È un modo per far crescere i loro bambini in un ambiente sano e stimolante. Per questo fanno dei singolari giochini. Si chiudono nelle loro solite scatole di metallo e plastica con le ruote e, correndo, inquinano l'aria con i loro fumi. Si divertono a lanciare dai finestrini ogni tipo di oggetti, bottigliette di plastica, cartacce, scatolette. I veri campioni lanciano anche dei bastoncini accesi che producono fumo e incendi. Ma questi sono dei veri fuoriclasse. Al quarto posto, giochi spettacolari. Oh, gli umani hanno una passione per i giochi spettacolari e di grandi dimensioni. Sono riusciti ad inventare il nascondino gigante. Sì. La particolarità è che non si nascondono le persone, no. I palazzi. Sì, i palazzi, le case, interi condomini. Alcuni specialisti costruiscono delle strane impalcature di tubi di ferro e reti di plastica arancione con cui circondano, incartano i palazzi, nascondendoli alla vista. Non mi è ancora chiaro come finisca il gioco. Difatti, questi palazzi possono rimanere nascosti anche per anni senza che le impalcature vengano rimosse. Il tutto viene poi impreziosito con cartelli simpaticamente scherzosi che credo servono a far divertire i giocatori. Per esempio, ci si trova scritto, che ne so, lavori in corso, e quando nessuno ci lavora da mesi. Oppure i lavori finiranno il 4 gennaio. Passato il 4 gennaio, i lettori per anni continuano a leggere queste scritte facendo grasse risate. Al terzo posto di questa nuova classifica, i giochi con le carte. Diciamoci la verità. I terrestri sono dei veri appassionati di giochi con carte e ne hanno inventati in quantità. Per qualsiasi cosa facciano, qualsiasi opera o lavoro, i terrestri devono andare in oscuri uffici a chiedere tantissimi fogli di carta da riempire, permessi, domande, carte bollate. Ma c'è un gioco in particolare che mi ha colpito per originalità e divertimento. Si gioca così. Bisogna conquistare dei fogli di carta che dei giudici mettono sui vetri delle automobili. Sono le scatolette in plastica e ferro su ruote, si chiamano automobili. Per conquistare questi foglietti bisogna superare delle prove, che ne so, passare col rosso al semaforo, parcheggiare in doppia fila, andare più veloce di quanto scritto su alcuni cartelli tondi e rossi e altre simpatiche azioni. Il gioco si chiama Multa ed è molto popolare, soprattutto nelle grandi città. Che vuol dire organizzarsi, Ma veniamo alle posizioni più importanti. Al secondo posto della classifica dei giochi abbiamo i giochi sull'acqua. Ha! All'apparenza si tratterebbe di fare gare di velocità o di abilità con barche e motoscafi. Ma in realtà non vince chi arriva prima. No, ma chi sporca di più l'acqua. Infatti, fortunatamente, queste imbarcazioni vanno a benzina o a diesel, insomma, sostanze che derivano dal petrolio, altamente inquinanti e che rendono i fiumi e i laghi sempre più invivibili. Questi umani, che coscienza ambientale, bravi, bravi, bravi. E ora, il posto d'onore. Il vincitore della puntata di oggi. Al primo posto, giochi con gli animali. Da sempre i terrestri si divertono a giocare con gli animali. Gli antichi romani giocavano alla lotta con i leoni al Colosseo. Gli uomini primitivi giocavano ad acchiapparella con i mammut. Oggi come oggi sono tantissimi gli animali con cui gli umani si divertono. Ma per me il gioco più interessante è lo slalom canino. Una persona passeggia con un cane al guinzaglio e gli fa fare i bisognini sul marciapiede. Chi viene dopo deve camminare a zigzag cercando di calpestarne il più possibile. Che gioco fantastico! Pensare però che ci sono dei guastafeste che raccolgono le cacchette dei propri cani con delle buste di plastica mi fa veramente arrabbiare. Fortuna che ancora in molti lasciano le cacche in giro. Con questo fantasioso e profumato gioco è tutto. Saluto il pessimo Mort Adele, dando appuntamento per una prossima Top 5 Crude, ovvero le mie terribili classifiche.
1: Bravo, Crude. E mi raccomando, resta sempre vigile e allerta. Un soldato di Cot non perde mai tempo. Passo e chiudo.
0: Certo, maestà, mai perdere tempo. Certo, certo. È finito il collegamento? Ah, meno male. E questi giochi saranno pure belli, ma a me fanno venire i brividi. Pensare di lasciare le cacche... Non riesco neanche a dirlo. E, insomma, pensare di lasciare i bisognini dei cani in mezzo ai marciapiedi... che schifo. Adesso che Morta è andato via, posso riprendere il mio giochino con le carte. Allora, dunque, se metto il fante di coppe sopra il sette bello, dovrei farcela. E lo slalom canino. Che brutto. Oh no! Un'altra volta il fante. E dai! In fondo al mazzo, in punizione, via. Che belli solitari. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao a tutti, benvenuti all'ascolto del nostro
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo. Come sono stanco.
0: Ma che succede, Lallo? Sembri davvero affaticato.
1: Davvero, Lallo? Cosa ti capita?
2: Perché ho trottato per tutta la campagna, poi sono arrivato in città. Ho girato per tutte le strade e sono arrivato fino qua alla radio.
0: Beh, ma allora sei stanco perché hai camminato troppo.
2: Anche noi cavalieri ci stanchiamo, che ti credi? Poi mi si sono consumati tutti gli cioccoli. Oh, metapiro!
0: Scusami, ma per arrivare sino qui, perché non hai preso un mezzo di trasporto?
2: L'autobus.
0: Sì.
2: Il treno.
0: Anche.
2: L'astronave intergalattica.
0: Beh, l'astronave intergalattica mi sembra più difficile. Io, però sai, io sto pensando ad un mezzo di trasporto davvero meraviglioso.
1: Quale?
0: Veloce, economico e molto ecologico.
1: Ho capito, la bicicletta.
0: Brava Lella, lo dice anche questa canzone. Ascoltiamola insieme.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche, piccoli e grandi ascoltatori di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo.
0: E allora, visto che il nostro Lallo è arrivato trottando dalla campagna e si è stancato parecchio, abbiamo deciso di dedicare la nostra puntata a un mezzo di trasporto davvero strepitoso, la bicicletta! Voi ci sapete andare? E voi bambini avete già imparato oppure usate ancora le rotelle? Comunque sono sicuro che imparerete molto presto.
2: Armando, sì. Io ho imparato quando ero ancora una pecorella piccola e sfrecciavo per tutta la fattoria con la mia biciclettina rosa.
0: Ma che bellina! Tra l'altro si dice che quando si impara a stare in equilibrio sulla bicicletta, dopo non lo si dimentica più, un po' come quando si impara a nuotare, no?
3: Io so nuotare come un pesce trombetta, sono bravissimo.
2: E com'è il nuoto del pesce trombetta?
0: Infatti io non l'ho mai sentita, che stile è, scusa?
3: Allora si fa così, Armando, ci si tuffa, splascite, e poi si fa così.
0: Ho capito, va bene. Mi piacerebbe proprio vederti nuotare come un pesce trombetta. E anzi, la cosa mi suggerisce un quiz, che ne dite?
2: Sì! Quiz.
0: Allora, visto che parliamo di biciclette, dovete sapere che molto tempo fa questo mezzo di trasporto aveva un nome diverso.
2: Davvero?
0: Davvero. Ecco allora la domanda: come venivano chiamate le prime biciclette della storia? Rotolando? Via col vento? O velocipede?
3: Difficile, mi sa che non lo so.
0: Va bene, la risposta arriverà più avanti, così lo scoprirai, Lallo.
3: Senti, Armandissimo.
0: Sì, dimmi, Lallo.
3: È vera quella cosa che dicevi, che quando si impara ad andare in bicicletta non si dimentica più?
0: Ma certo, Lallo, è esattamente così. Però, quando non ci si va da un po' di tempo, prima di ricominciare, è meglio fare un po' di allenamento, magari in un parco, in campagna, e preferibilmente lontani dal traffico. Ma perché me lo chiedi?
3: Ma vedi, io sono uno sceriffo del Far West.
0: Certo.
3: Di solito sto sulla dirigenza, inseguo i banditacci, faccio delle cose così, no? E se non ci so più andare?
2: Lallo, verrai con me. Faremo pratica nel cortile della fattoria.
3: Belle, ci sta. Poi magari tra una pedalata e l'altra facciamo anche una bella merendina.
0: Figurati se mancava la merenda, Lallo. Va bene, ma ricordiamo allora il quiz di oggi. Il tema è proprio la bicicletta e vi ho chiesto qual è il primo nome che era stato dato a questo mezzo di trasporto. Via col vento, rotolando o velocipede? Lo scopriremo subito dopo questa bella canzone.

0: ed era una canzone tratta dal film Encanto. E voi invece tutti quanti siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Big Bang e soprattutto in compagnia del fantastico trio Lellina,
1: eccomi,
0: Lallo,
1: e Armandissimo.
0: E voglio ricordarvi di continuare a mandarci i vostri messaggini, quindi raccontateci tutto quello che volete, una storia, una poesia, una filastrocca, una barzelletta, e il nostro numero è sempre
1: 347 411 2726.
0: Bene. E allora, come sapete, la puntata di oggi è dedicata alla bicicletta, che tra l'altro è anche un mezzo di trasporto molto ecologico, perché per usarlo non serve la benzina, quindi non inquina l'ambiente.
1: E poi a me la bici mette di buon umore, perché posso stare in mezzo alla natura.
0: Giusto, Lellina. E poi pedalare fa anche bene alla salute ed è un ottimo esercizio. Pensate che la bici è diffusa in tutto il mondo e in alcuni paesi gli abitanti la usano tutti i giorni per andare a lavorare. Nei Paesi Bassi, per esempio in Olanda, 7 persone su 8, quindi quasi tutti, possiedono una bici.
1: Oh.
0: E in Cina le biciclette sono 500 milioni.
2: No.
0: Sì.
2: Ma viva le bici!
0: E allora la puntata è agli sgoccioli. Avete risolto il quiz di oggi? Vi avevo dato 3 possibilità per scoprire come si chiamavano le biciclette. Via col vento? Velocipede? Rotolando? La risposta è... velocipede! E infatti la bicicletta è un mezzo che va molto veloce e senza bisogno di carburante.
2: Bello, Lellina! Iniziamo subito gli allenamenti! Da che voglio diventare un super ciclista, sfrecciare sui sentieri della fattoria!
1: Va bene, Lallino, però devi stare attento e soprattutto devi metterti il casco.
0: Brava, Lella!
2: Giusto! Mm. E la prossima volta verrò alla radio in bici!
1: Anch'io!
0: Ciao! Ciao a tutti! Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui e voglio ringraziare Barbara Cinquanti che sfreccia sulla bicicletta in compagnia di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile, spumeggiante amico di Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e grazie alla nostra regista Isabella Carbone, virtuosa della mountain bike, che coccola con amore e attenzione tutte le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

Penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Camcamini, camcamini, spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini, camcamini, spazzacamin, la sorte è con voi, se la mai.

0: spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impappererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impappererà.

0: sei tu piccolo e tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare

ad una nuova carrellata musicale ricca di ritmo e di gocce di sudore. Bambine e bambini di ogni età, si parte con un pezzo dei mitici Blues Brothers e quindi occhiali scuri sul naso e via! Pigiama Party!

0: Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Bergete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, come state?
2: Bene!
0: Ah,
1: io invece sono arrabbiatissimo.
0: E come mai, Lallo? Che cosa succede?
1: Succede che stavo cavalcando vicino alla fattoria insieme alla mia cavallina Stella.
0: Dovevi essere molto felice allora.
1: Sì, era tutto super bellissimo. Le barche vite, sì. Trifoglio li ondeggiavano al vento, noi trottavamo di qua, di là, croppete.
2: E poi?
0: Racconta, dai, non ci tenere sulle spine.
1: Poi niente, all'improvviso abbiamo sentito un rumore orribile.
2: Per tutte le pecorelle smarrite, cos'era?
1: Era un mostro con i denti aguzzi.
0: Ma dai, Lallo, ma figurati un mostro che si aggira nel prato. Non mi sembra probabile, sai.
1: Armandissimo, invece ti dico che era un mostro. Era enorme, tutto giallo, col collo lungo, la bocca spalancata.
2: E voi siete scappati?
1: Sì, le zampe levate.
0: Ma non lo so, allora vediamo un po'. Era giallo,
1: sì.
0: Col collo lungo. Ma lo sai che mi viene un sospetto? Facciamo così, ascoltiamo uno dei tantissimi messaggi che continuano ad arrivarci e poi proviamo insieme a risolvere il mistero del mostro giallo coi denti aguzzi. Ascoltiamo il messaggio.
3: Ciao Radio Kids.
0: Ciao.
3: Ciao Lallo, ciao Lella, ciao Armando e ciao Crude e ciao tutte le altre. Mi chiamo Gaia e abito in provincia di Torino. Volevo dirvi che vado a scuola francese e mi piace fare judo.
0: Che bello.
3: Mi piace nuoto. E volevo raccontarvi una barzelletta. Una gamba dice all'altra gamba: cosa hai fatto oggi? Ho corso. E l'altra gamba dice: sei proprio in gamba. E poi volevo anche dirvi che vi ascolto sempre e vorrei chiedervi la canzone Madame Nature.
0: Bella, certo.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao Gaia, grazie, che bello. Ma certo, si sente proprio che va a scuola di francese, eh? Avete sentito come ha detto Madame Nature?
1: Sì, brava.
0: E poi la barzelletta era divertentissima. Una gamba dice all'altra gamba: sei proprio in gamba. E noi tra poco ascolteremo la canzone che ci chiedi. Ma intanto ne approfitto per ricordare a tutti voi di mandarci i vostri fantastici messaggini WhatsApp al nostro numero che è
1: 347 411 2726.
0: E allora torniamo all'argomento del giorno, anzi al mistero del giorno. Dunque, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo ora: Lallo ha visto un mostro in mezzo al prato.
1: Armandissimo, non proprio in mezzo, era dietro una collina. E stava divorando un pezzo di terra. Lo sgranocchiava come un biscotto.
2: Che paura.
0: Ma no, non c'è da aver paura. Sai Lallo, forse quello che hai visto non era proprio un mostro, ma una macchina di ferro costruita dall'uomo.
1: Non ci credo.
0: Facciamo così, ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Gaia, Madame Nature, e poi proveremo a chiarire il mistero.

0: E siete sempre sulle frequenze di Radio Kids, in ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, lo ricordiamo ancora una volta?
1: Lallo ha visto un mostro,
2: oh, la bocca piena di zanne, come quella di un coccodrillo, metà pieno.
0: E aspetta, Lallo, quella strana creatura mangiava zolle di terra, giusto?
2: È giusto, Armando, sì.
1: Ed era di colore giallo.
0: E ci scommetto che aveva il collo lungo.
2: Sì, e poi faceva un verso così.
0: Certo, vedi, anche tu l'hai fatto, è il rumore di un motore, quindi io non credo che si trattasse di un mostro, ma piuttosto di una macchina, una grande, rumorosissima...
2: Cosa?
0: Ruspa, o meglio, un escavatore, e cioè quelle macchine che vengono utilizzate per rimuovere la terra, i sassi, la ghiaia, ed è proprio fatto come lo hai descritto tu, ha un collo lungo metallico che termina con quella che si chiama benna, che tu hai chiamato bocca, perché è proprio come una bocca che serve però per frantumare i massi o i pezzi del terreno.
2: Oh, metapino, ma cosa ci faceva uno di quei bestioni così grossi vicino alla fattoria?
1: Questa storia non mi piace per niente.
0: Oh. Ma non lo so, forse stanno pensando di costruire qualcosa da quelle parti.
2: Ah, ho capito tutto, ci fanno un centro collegiale.
1: Lallo? Che cos'è un centro collegiale?
2: Sai, uno di quei posti con tanti negozi, tanta gente, tante luci.
0: Ah, no. Tu vuoi dire centro commerciale.
1: Ma è orribile. Non lo voglio uno di quei bestioni al posto del prato dove andremo a correre io e le mie amiche pecorelle.
2: Giusto, dove troveremo io e Stellina.
0: È vero. Il progresso è purtroppo porta anche questo. E le nostre città si espandono sempre di più e le campagne invece si restringono, sempre più piene di cemento. Però io penso che magari vi salveranno, vi daranno un po' di spazio. Anzi, dobbiamo fare in modo che questo accada, Lella.
1: Speriamo, perché gli alberi, se no, poverini, che fine faranno?
0: No, bisogna salvaguardarli. Anche perché se potessero parlare, gli alberi ci direbbero che sono molto, molto, molto arrabbiati con gli umani. Anche perché poi loro sono amici preziosissimi per tutti noi. Lo dice anche questa canzone.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
1: E Armandissimo.
0: E oggi purtroppo abbiamo scoperto che una ruspa sta scavando vicino alla fattoria di Lella.
1: Vogliono costruire un centro commerciale, aiuto!
2: Aspettate, però ho un'idea geniale.
0: Raccontaci, Lallo, dai.
2: Ci travestiremo tutti da mostri mostruosi e spaventeremo la ruspa.
1: Sì, giusto, Lallo. Penseranno che la campagna sia stregata. Io mi vestirò da pecorella fantasma.
0: Mi sembra un ottimo piano.
2: Io da cavallino zombie.
0: Ma bravi, bravissimi. Yuhu! Lallo e Lella.
2: Bella, che geniale che sono. Dai Lella, andiamo.
1: Andiamo.
0: E allora ci ritroviamo dopo. Fatemi sapere che cosa è successo e come è andata. Noi invece ci ritroviamo qui per una nuova puntata di
3: Big Bang.
0: E prima di salutarci voglio ringraziare la tenerissima Lella che vive in campagna insieme a Barbara Cinquatti. Grazie all'inseparabile amico di Lallo, Piero Marcelli. E un ringraziamento alla piccola scrivana Lorenza Cingoli che inventa le puntate insieme a me. E poi un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, abilissima tessitrice di tutte le puntate. Io vi aspetto qui per una nuova puntata di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di Magica Fiemme dal 1 al 15 luglio, le settimane della famiglia che colorano la Val di Fiemme di magia, creatività, racconti e spettacoli teatrali con Armando Traverso, Lella, Crud, DJ e altri artisti provenienti da tutta Italia. Radio Kids, Armando e i pupazzi vi aspettano il 1, il 2, il 6 e il 7 luglio alle 21 con spettacoli live e tanta musica. Imperdibili le passeggiate con narrazione a cura di Armando Traverso presso i quattro parchi in quota della Val di Fiemme alle ore 10. Tante attività e laboratori didattici per tutta la famiglia. Storie a bordo è un'esperienza per tutti coloro che vogliono vivere la città di Padova in modo diverso, conciliando la lettura con la navigazione lenta. A bordo di un battello elettrico che attraversa i canali della città è possibile ammirare l'antico portello e le mura cinquecentesche, mentre un mediatore guiderà momenti di lettura condivisa di albi illustrati dedicati all'acqua e al fiume. Gli appuntamenti sono in programma domenica 12 e 26 luglio.

contemporaneo, che ha come filo conduttore il tema hashtag terra. Esibizioni circensi, musica, incontri letterari a tema, workshop e mostre fotografiche sul circo nel centro storico del Borgo Salentino. Dal 10 luglio al 30 agosto in alcune località della Valle d'Aosta si tiene la rassegna di eventi per bambini Fiabe nel Bosco, con fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d'Aosta e che hanno come palcoscenico un bosco, una radura o un prato. Appuntamento alle 16:30 di ogni venerdì, sabato e domenica. Rai Radio Kids è media partner della Festa Internazionale degli Gnomi di Roccaraso dal 24 al 26 luglio, dove per 3 giorni e 3 notti i boschi si riempiono di fate, elfi, gnomi, folletti, troll, unicorni e altre creature fantastiche. In programma magiche parate, laboratori creativi e passeggiate guidate da personaggi fiabeschi, danze fatate, avventure nel bosco di notte con le lanterne, spettacoli adatti a tutta la famiglia. Tutte le performance sono ambientate direttamente nella natura, nella zona boschiva di Coppo dell'Orso a Remogna, secondo il progetto di teatro ambiente, per cui il luogo diventa parte della narrazione e protagonista dell'evento e con un occhio alla sostenibilità. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: bambini, genitori, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. Bentornati a questa nuova puntata di Big Bang in compagnia di Moccio. Ciao Moccio. Allora, io e i bambini siamo molto felici di averti qui con noi.
1: Sì.
0: Che succede?
1: Anch'io sono contento di essere qui.
0: Ah, va bene, però mi sembri un po' diverso dal solito. Che cos'hai? C'è qualcosa che non va?
1: No. Sgocciolando. Guarda, non so cosa tu stia dicendo.
0: Ecco, intanto mi chiamo Armando. Comunque, sei sicuro di sentirti bene, Moccio?
1: Chi?
0: Sì, tu.
1: Io?
0: Sì.
1: Certo. Io benissimo,
0: No, guarda, io ormai ti conosco bene, mi sembra che tu mi nasconda qualcosa.
1: Oi.
0: Ecco, vedi? Moccio, non ti senti bene, mi sembra evidente.
1: Ma no, sgocciolando, io sto benissimo,
0: No, poi vedo che ti massaggi il pancino, secondo me hai mal di pancia. Ma quello che non capisco è perché non lo dici. Scusa, non c'è nulla di male, eh? Capita a tutti di avere un po' di mal di pancia ogni tanto. Senti, Moccio, dimmi la verità, non è che per caso... non riesci ad andare in bagno? Da quanti giorni non vai al bagno?
1: Fammi un attimo pensare.
0: Sì, pensaci bene.
1: Sì, dall'altro ieri. Sì.
0: Mannaggia, Moccio, mannaggia. Addirittura 3 giorni senza fare la cacchina.
1: Più o meno.
0: Sono tanti, per forza hai mal di pancia. Magari però hai mangiato qualche cosa che non va. Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi vediamo di trovare un modo per aiutarti. Tutti insieme.

0: Bella la canzone della cacca! Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo, buffissimo amico Moccio. Che oggi purtroppo ha un bel problemino perché ha mal di pancia, visto che da 3 giorni non riesce a fare la cacchina. Comunque vediamo, allora, quasi sempre quando non si riesce ad andare in bagno vuol dire che si è mangiato magari in modo disordinato. Per esempio, tu ti ricordi cosa hai mangiato in questi ultimi giorni?
1: Forse qualche patatina fritta.
0: Ecco, le patatine fritte ogni tanto, chiaro, certo, sono buone, però non è che fanno bene, eh?
1: Ah, e poi aspetta, 4 hamburger.
0: Hamburger.
1: Qualche panino.
0: Frutta, un po' di frutta.
1: Oh, certo, sgocciolando. Ho bevuto un sacco di aranciata.
0: Ma no, quella non è frutta. E poi l'aranciata, tra l'altro, è una bevanda gassata. Fa malissimo al pancino, Moccio. Se vuoi andare in bagno, devi mangiare molta frutta e bere molta acqua fresca.
1: Oh no, ma io odio l'acqua. È troppo bagnata.
0: No, dai, Moccio, su. Ma cosa dici? Lo vedi? Lo vedi che non puoi continuare così?
1: Ma così come? Gocciolando?
0: Mi chiamo Armando. Senti, mi è venuta un'idea. Sentiamo una bella canzone del nostro amico Lorenzo Tozzi e poi ti dico tutto.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando, cioè io, e del nostro simpaticissimo amico Moccio. Oggi abbiamo scoperto che Moccio non riesce ad andare in bagno.
1: Ma, Gocciolando, sì. Ma scusa, non c'è mica bisogno di farlo sapere a tutti quanti.
0: Va bene, ma non è mica una cosa di cui avere vergogna, Moccio.
1: Insomma.
0: Va bene. Allora, ti dicevo, ho un'idea,
1: Sentiamo.
0: Quando capita un po' a tutti, no, di non riuscire ad andare in bagno, perché magari abbiamo mangiato in modo disordinato, che ne so, carni rosse, come i tuoi hamburger, o patatine fritte, come spesso fai tu, e poca frutta o quasi niente, sì, Moccio, ecco, in questi momenti dobbiamo sbloccare la situazione.
1: E come si fa?
0: Beh, allora, ho preparato per te delle prugne e delle mele cotte.
1: Boh, ma non mi piacciono!
0: No, guarda che ci ho aggiunto un po' di zucchero, una scorza di limone e un pizzico di cannella. Guarda, sono buonissime. Quando le assaggerai me lo dirai.
1: Va bene, Sgocciolando, mi hai convinto. Le mangio.
0: Oh.
1: Poi, quando riuscirò a fare la cacca, te lo farò sapere.
0: No, non c'è bisogno, Moccio, non c'è bisogno. Mi fido e vedrai che dopo aver mangiato le prugne e le mele cotte ti passerà il mal di pancia e ti sentirai molto meglio.
1: Mele, prugne cotte, arrivo! Ciao!
0: Ciao, Moccio! Beh, bisogna dirlo, Moccio è proprio simpatico. E poi spero che dopo l'esperienza di oggi cominci a mangiare in modo meno disordinato e torni ad andare in bagno, cioè a fare la cacchina, con regolarità, tutti i giorni. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me, un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

Hansel, dammi il tuo ditino. Ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovile un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Carla Costamagna, l'editrice di Notes, e oggi vi presento un libro illustrato da Gabriella Leone, scritto da Claudio Aguilera e tradotto dallo spagnolo di Enrico Martino, pubblicato da Notes Edizioni. Già il titolo incuriosisce. 9 chilometri non sono una piccola distanza, sarà un viaggio? Sì, è un viaggio. Protagonista un bambino. Un viaggio che lui compie ogni giorno, a piedi. Dove andrà? Un breve testo e tante immagini suggestive, ricche di particolari da scoprire leggendo, vi accompagneranno nel suo cammino. È quasi l'alba, lui esce di casa, saluta la mamma e si mette in cammino. Sa che deve fare molta strada e non è una strada comoda, ma lui piace camminare e contare. 9 chilometri sono ben 15.000 passi, anche faticosi, ma lui non perde allegria, curiosità e voglia di godersi la natura che lo circonda. Farfalle, uccelli, tracce di animali, giochi, di ombre e di luci. Dove va? A scuola. Come migliaia di bambine e bambini nel mondo che ogni giorno per raggiungere la loro scuola e per esercitarsi il loro diritto a imparare si mettono in cammino. Lo fanno ogni giorno, col sole e con la pioggia. Un libro allegro, ricco di particolari, coloratissimo. Buona lettura!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Colto di Big Bang in compagnia di Armando e della nostra mitica, rigogliosissima, verdeggiante piantina Flora.
1: Ciao rompicando.
0: Flora, ciao, mi chiamo Armando. Ma che c'è? Perché ansimi? Che succede?
1: Per tutte le foglie secche, sapessi, vengo da così lontano.
0: Certo che prima o poi, Flora, mi dovrai spiegare come fai a spostarti in tutto il mondo, da un prato all'altro, da un bosco all'altro, pur essendo una piantina. Ma dimmi la verità, sei un po' magica?
1: Insomma, Armando, lo vuoi sapere che ho incontrato, sì o no?
0: Beh, certo, certo. Raccontaci tutto, le bambine e i bambini che sono in ascolto sono curiosissime come quanto più di me.
1: Sono stata a trovare gli imbronciati.
0: Wow, gli imbronciati. Cioè delle persone che tengono il broncio. Insomma, dei tipi un po' arrabbiati, quindi.
1: Più che altro parlano un po' poco.
0: E quanti sono questi imbronciati?
1: Due.
0: Ah, va bene, vogliamo sapere tutto degli imbronciati, ma prima ci ascoltiamo una bella canzone dedicata a te.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e di Flora, la nostra simpatica piantina di camomilla che ci racconta sempre storie straordinarie. E oggi in particolare ha incontrato gli imbronciati. Dici qualche cosa di più.
1: Sono grandi e molto contorti.
0: E quindi che cosa ti hanno raccontato?
1: Non parlano mica tanto, sono sempre così, imbronciati.
0: Va bene, e questo è il motivo forse per cui tutti li chiamano così.
1: E poi sono due vecchietti, ma non dimostrano 200 anni.
0: 200 anni? Ma sono vecchissimi!
1: Ecco, in più hanno dei rami molto lunghi che arrivano fino a terra.
0: Rami? Ma allora abbiamo capito, sono alberi gli imbronciati.
1: Ma certo, Ramando, che ti credevi? Sono due platani.
0: Eh beh, hai ragione. In effetti tu sei la nostra voce dal mondo vegetale. È normale che tu ci parli di alberi. E allora ti voglio far ascoltare un messaggio di una nostra piccola amica che ama gli alberi quanto te.
2: Ciao ragazzo Kids, ma lo sapete che io una volta ho abbracciato un albero e si sente tipo la pelle che è tutta, è come se, come posso dire, è come se ti senti un massaggino, ecco, l'ha detto.
1: Angelica, hai proprio ragione. Abbracciare un albero è meraviglioso. È come una coccola gigante.
0: È vero. E poi questa cosa è bella perché tu la dici è dalla parte dell'albero, no? È l'albero che riceve una coccola. E la cosa bella di Angelica è che ha detto è come abbracciare, come sentire una pelle, che sarebbe poi la corteccia dell'albero. E allora anche voi, mi raccomando, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mi raccomando, se potete, ne avete la possibilità, abbracciate gli alberi e così sentirete la coccola gigante che viene dalla corteccia, come dice Flora.
1: E anche gli alberi saranno molto felici delle vostre carezze.
0: E allora vi ricordo il nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. Bene, e noi sappiamo adesso che gli imbronciati sono due alberi, anzi due grandi platani, e se non sbaglio, Flora, si trovano in un campo in Piemonte vicino a Cavour.
1: E questo posto è chiamato anche Campo dei Miracoli.
0: E lo sai, questo nome mi ricorda le avventure di Pinocchio, perché anche lì c'è un Campo dei Miracoli. Però quello è un posto inventato dal gatto e la volpe.
1: Quei due cattivacci convincono Pinocchio che se pianti delle monete in quel campo, poi cresce una pianta di zecchini d'oro.
0: Proprio così. Brava, Flora, ma conosci Pinocchio?
1: Ma certo, Ramando. Io adoro tutti i libri di avventure, soprattutto quelli dove si parla di vegetali.
0: E allora, a proposito di gatto e volpe,
3: quanta fr-

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e la nostra floreale piantina
1: Flora,
0: che hanno appena provato a cantare una canzone insieme. Sai Flora, mi è rimasta una curiosità.
1: Dimmi, arrampicando.
0: Ah, Armando, allora poco fa hai detto che conosci il libro Le avventure di Pinocchio perché parla di vegetali. E quali vegetali esattamente?
1: Non mi dire che non hai mai sentito parlare della quercia di Pinocchio.
0: Ah, quella dove il povero Pinocchio viene legato dai malandrini e il giorno dopo, per fortuna però, viene slegato e portato via dalla fatina dai capelli turchini.
1: Proprio quella? Sì, ecco, si trova a Capannori, in Toscana. Ed è piuttosto anziana, ha 600 anni.
0: Però
1: ogni tanto vado a trovare anche lei.
0: Una quercia di 600 anni, ma avete sentito?
1: E ci abitano anche le streghe.
0: Ma dove? Sulla quercia?
1: Ma certo, infatti è anche detta quercia delle streghe. Ma io non le vedo tanto spesso perché si ritrovano soltanto di notte. Io, come sai, sono una piantina di camomilla.
0: Certo.
1: Oh, io adoro dormire.
0: Ah, beh, non sei la sola, Flora, sai. Flora? Flora? Si è addormentata. Beh, del resto poverina è anche stanca. È sempre in viaggio. E allora lasciamola riposare. E noi, bambine e bambini, ci ritroviamo qui per un'altra straordinaria puntata di Big Bang. Ciao ciao ciao! Prima di salutarci però voglio ringraziare Emanuela Grippi, che ha messo radici insieme alla sua amica, la piantina Flora. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive e scrive le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento finale per la nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un abbraccio radiofonico. Ciao!

lo sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra i bambù. Siamo sempre qui a marciar così.

ragazzi, oggi cominciamo con le tabelline. Siete pronti? 1, 2, 3, 4!

0: a non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà.

0: Magic Click. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Laura, che ha un'aria preoccupata. Con lei c'è Paolo.
1: Ciao amici, qualcosa non va.
2: Ciao Lampadino.
3: Ciao Caramella.
1: Sì, non trovo più il mio cagnolino Lampo.
4: Vi aiutiamo noi a cercarlo, dividiamoci.
0: Paolo e Laura cercano lungo la riva dello stagno.
1: Lampo, Lampo,
4: dove sei, Lampo?
0: I fratellini raggiungono un cespuglio.
4: Guarda, Caramella, qui ci sono dei rametti spezzati.
1: Forse Lampo si è nascosto lì dentro.
0: Lampadino si infila nel cespuglio e quando torna fuori tiene in braccio il cagnolino che ha in bocca una palla.
1: Ecco dov'era, giocava con la sua palla.
4: Ora però portiamolo da Laura.
0: La bambina è felice di riabbracciare il suo cagnolino.
1: Grazie amici.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
4: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano insieme la formula magica.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso grande portoni.
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta, che ha un'aria entusiasta.
2: Ciao Zampacorta!
4: Ciao amici! Oggi il grande fotografo Tony Zoom è in giro per il regno a scattare foto.
2: Wow!
4: Forse riusciamo ad incontrarlo. Corriamo al castello!
0: Nella sala del trono, i tre amici sono Corre Zampasaggia e Pandaguro.
5: Tony Zoom trasforma in arte qualunque cosa, dai grandi paesaggi agli oggetti piccolissimi.
6: Hai ragione, Pandaguro. Faremo una mostra con le sue fotografie, così tutti gli abitanti ammireranno le bellezze del Magiregno.
1: Dove è andato ora?
6: A casa di Raffa Giraffa, a fotografare i suoi palloncini colorati.
1: Raggiungiamolo! Sono curioso di vederlo in azione.
0: Tony Zoom, un piccolo panda rosso dall'aspetto simpatico, sta camminando verso casa di Raffa Giraffa e intanto fotografa le meraviglie del Magiregno con la sua scatta magifoto.
7: Questa piccola ragnatela è una grande opera d'arte della natura!
0: Scattata la foto, il panda rosso riprende il cammino e in lontananza scorge il Monte Nevoso.
7: Quel maestoso monte laggiù merita di essere fotografato!
0: Tony non sembra soddisfatto della sua foto.
7: Devo superare quella siepe per avere una visuale migliore.
0: Tony Zoom si allontana dal sentiero e supera il cespuglio, ma scivola e ruzzola dentro una buca profonda.
7: Oi oi, sono finito in questa buca! Come farò a risalire? Aiuto!
0: Intanto, Lampadino, Caramella e Zampacorta arrivano correndo a casa di Raffa Giraffa che li accoglie sulla porta.
8: Benvenuti, piccoli amici! Entrate!
0: La casa è piena di costruzioni create con palloncini colorati, ponti, festoni, persino una fontana.
1: Oh! Queste costruzioni di palloncini sono bellissime!
8: Sono contenta che vi piacciano! Tony Zoom le vuole fotografare per la mostra, ma non è ancora arrivato!
0: Lampadino si fa pensieroso.
4: Forse gli è successo qualcosa.
1: Torniamo indietro a cercarlo.
8: Vengo con voi.
0: I tre amici insieme a Raffa Giraffa percorrono il sentiero, ma di Tony Zoom non c'è traccia.
1: Dove può essere finito?
0: Qualcosa attira l'attenzione di Lampadino.
4: Questo cespuglio ha dei rami spezzati, proprio come al parco.
1: Giusto, Lampadino. Forse Tony è passato di qua.
0: Superato il cespuglio, i quattro scoprono la buca con dentro il panda fotografo.
7: Amici, che sollievo vedervi! Aiutatemi ad uscire di qui!
4: Il terreno è scivoloso, non possiamo tirarlo su!
1: Come facciamo?
8: Ho io un'idea! Aspettatemi qui!
0: Raffa Giraffa torna con un grande mazzo di palloncini colorati e attaccati ad una borsa.
8: Lo tirerò fuori io! Grazie ai miei palloncini e alla pietra pesante che ho in questa borsa.
0: La giraffa, stringendo i palloncini, salta nella buca, trascinata in basso dal peso della pietra.
8: Aggrappati a me, Tony. Voleremo insieme fuori da qui.
0: Raffa Giraffa estrae dalla borsa la pietra che cade a terra. Senza il peso della pietra, i palloncini sollevano i due portandoli in aria.
2: Evviva!
7: Da quassù posso scattare tante fantastiche foto.
8: Sei pronto ad atterrare?
7: Certo!
0: Raffa Giraffa lascia andare alcuni palloncini e i due iniziano a scendere.
2: Brava Raffa Giraffa!
0: toccata terra, la giraffa lascia andare gli ultimi palloncini e Tony approfitta per scattare loro un'ultima foto dal basso. Proprio la foto ai palloncini che lo hanno salvato inaugura la mostra di Magifoto, che è stata allestita nella sala del trono.
6: Complimenti, Tony Zoom! Hai ritratto al meglio tutte le bellezze del Magiregno.
7: Grazie, maestà! La mia scatta Magifoto non delude mai!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
2: Foglia verde, tronco marrone!

0: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
1: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? È il vostro amico Lorenzo che vi parla. Questa sera la mia buonanotte nasce dai suoni della natura. Spero che questa musica possa coccolarvi e rilassarvi, farvi sentire parte di questo mondo. Siete unici e speciali, come ogni goccia d'acqua. Sentite, chiudete gli occhi, immaginate di essere in un giardino di stelle.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: E ciao Lorenzo, ciao bambini!
2: Ciao DJ!
0: Ciao!
2: Buongiorno bambini all'ascolto, che bello essere ancora qui insieme a tutti voi e alla nostra bella musica.
0: Lorenzo, ho preso una decisione.
2: Ah sì?
0: Sì.
2: E cosa avresti deciso?
0: Ho deciso che voglio imparare a suonare uno strumento musicale.
2: Bravissimo!
0: Grazie.
2: Mi pare un'ottima idea.
0: Sì, vero?
2: E quale strumento?
0: Vediamo. Non ho le idee molto chiare ancora. Vorresti darmi qualche suggerimento?
2: Ma non so, ci sono così tanti bei strumenti, è una questione di gusti.
0: È vero, lo so, ma aiutami, cioè secondo te, voglio dire, conoscendomi, no? Cosa potrei suonare?
2: Non so, dovresti innanzitutto capire se preferisci uno strumento a fiato o uno strumento a corde.
0: Cioè?
2: Per esempio, per suonare uno strumento a fiato devi soffiarci dentro, devi gonfiare per bene il diaframma. Sai quando vai in bagno, quel muscolo, vedi, quando ti sforzi,
0: ho capito.
2: Soffi dentro tutta l'aria un poco alla volta nello strumento e fai uscire il suono. Quindi potresti suonare la tromba, il flauto, il sassofono, l'oboe, il clarinetto.
0: No, troppo faticoso, Lorenzo, no. Senti, non ho abbastanza fiato io per questi strumenti a fiato.
2: Allora potresti provare uno strumento a percussione.
0: Fammi un esempio, Lorenzo.
2: Non so, tipo il tamburo, la batteria, lo xilofono, i bonghi, le maracas, lo shaker, senti.
0: Bello, però non so, non mi convince. Mi piace la batteria, ma i miei vicini di casa non credo apprezzerebbero, no?
2: In effetti avrebbero ragione. Allora potresti imparare a suonare uno strumento a corde.
0: Uno strumento a corde. E come si fa?
2: Per suonare uno strumento a corde devi usare le dita delle mani e pizzicare le corde, oppure usare un archetto o un plettro. Quindi potresti imparare l'arpa, il violino, il violoncello, il basso, la chitarra.
0: Ho trovato, voglio imparare a suonare la chitarra, ma non la chitarra delle canzoni romantiche. No, voglio imparare a suonare quella della musica rock, quella aggressiva, quella...
2: La chitarra elettrica!
0: Elettrica? È pericolosa, Lorenzo. Voglio dire, si prende la scossa.
2: Ma no, si chiama così perché è amplificata ad un impianto acustico, elettrico, in modo tale che il suono sia così forte da non essere coperto dagli altri strumenti.
0: Sì, mi piace la chitarra elettrica, sì, e già mi vedo sul palco, signore e signori, ecco a voi DJ Rock! Bravo!
2: DJ Rock, mi pare che tu stia fantasticando un po' troppo, vuole del tempo per diventare un musicista di successo.
0: Io sono un musicista di successo, non te l'ho mai detto, ma io sono DJ Rock, il tuo amico DJ Rock.
2: Allora ti dovrò presentare un mio carissimo amico.
0: E chi sarebbe questo tuo carissimo amico?
2: Si chiama Chef Rock.
0: Chef Rock?
2: Sì, Chef Rock. È un mio amico appassionato di musica rock che fa lo chef.
0: Cioè cucina piatti rock, allora?
2: Esatto, proprio così. Ascolta.

0: Grande il tuo amico Chef Rock, un mito, lo voglio conoscere.
1: Ok.
0: Senti un po', Lorenzo, che te ne pare di questo ritornello? Mi accompagneresti un momento, senti?
2: Sì.
0: Senti qua, senti,
2: Un attimo.
0: Senti, senti, senti là. DJ Rock, DJ Rock, DJ Rock.
1: Ma mi piace.
3: DJ Rock, DJ Rock, DJ Rock.
0: Potrebbe
3: DJ
0: funzionare
3: rock.
0: Lo stesso,
1: mi
0: no?
1: Piace.
0: Che ne dici?
1: Potrebbe funzionare, certo.
0: Senti un po', senti Lorenzo, ma ora mi è venuto un piccolo dubbio.
1: Dimmi.
0: Dunque, ma il pianoforte, che strumento
1: sì?
0: è? Cioè, voglio dire, a fiato no, perché non soffi mica, no? A meno che non sbuffi mentre stai facendo delle canzoni, ma a corde neppure, cioè non ci sono corde da pizzicare. Forse allora è uno strumento a percussione? Sì, certo, giusto?
1: No, DJ.
0: Cioè, tu batti sui tasti e c'è il suono.
1: Il pianoforte è uno strumento a corde.
0: No, dai, è impossibile. Ma che stai dicendo?
1: No,
0: Lorenzo?
1: È proprio così. Sebbene non si vedano, ci sono all'interno delle corde che vengono colpite dai martelletti e ogni volta che spingiamo un tasto della tastiera si sente un suono.
0: Ma questo è un poco complicato in realtà da capire, mi pare, no?
1: No, è semplice. Quando io spingo un tasto si mette in azione un martelletto che colpisce la corda. La corda colpita dal martelletto vibra ed emette un suono. Capito? Adesso senti.
0: Fa sentire? Cioè, credo di sì. Cioè, mi piace il pianoforte, questo è senza
1: anche
0: dubbio.
1: Anche a me,
0: sì?
1: DJ, mi piace. Mi piace moltissimo anche il suono.
0: Sì.
1: E anche il suono della parola, pianoforte.
0: Pianoforte. Ma beh, vuoi mettere chitarra elettrica, è più bella però, è più aggressiva, più grintosa.
1: Beh, io ad essere sincero preferisco il piano, perché è più romantico, è più dolce. E riesce a far vibrare le corde del cuore ed esprimere le emozioni che sento dentro.
0: Beh, come sei tenero, Lorenzo, Che tesoro dolce e romantico.
1: Mi prendi in giro, lo so.
0: Un pochino, dai, avere un pochino. Fammi un po' sentire una canzone dolce e tenera come te.
1: Ok, mi provochi? Sì. Allora, senti quanta tenerezza c'è in questa canzone.
0: Sentiamo un po'.

0: bella canzone, com'è dolce.
1: Ma che fai, ti commuovi, DJ? Sì. Fai commuovere anche a me. Non eri quello del cuore rock? Sì. Bello carico ed aggressivo.
0: Sì, però hai ragione tu.
1: Ragione su cosa?
0: Sul fatto che il pianoforte fa vibrare le corde del cuore ed emoziona. Ecco, ho cambiato idea. Senti, voglio imparare a suonare il pianoforte anch'io, dai.
1: DJ, hai le idee un poco troppo confuse.
0: Sì, è vero.
1: Forse
0: sì.
1: È meglio che tu rifletta un po'. Anzi, ti do un consiglio. Sì. Stasera fai una bella dormita e vedrai che domani ti sveglierai con le idee molto, molto più chiare.
0: Va bene, Lorenzo, seguirò il tuo consiglio.
1: Bravo. Domani poi ci dirai quale strumento hai scelto di imparare.
0: Va bene.
1: Ora però dobbiamo salutarci. Ciao bambini, a domani. Un bacio a tutti voi.
0: E allora grazie, Lorenzo. Ciao bambine, ciao bambini. A presto.
1: Ci vuole un po' di tenerezza. Uno sguardo che accarezza.
0: Beh, è vero però.
1: Un abbraccio che mi proteggerà.
0: Tutta un'altra cosa.
1: Da ogni mia fragilità.
0: Però vuoi mettere la chitarra elettrica?
1: Ci vuole un po' di tenerezza.
0: E allora, bambine e bambini, qualunque strumento abbiate deciso di prendere in considerazione, portate avanti gli studi. Ciao! Grazie a Natalia San Giorgi alla regia e grazie a Luciano Panici, parte tecnica.
2: Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti. Si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista. Quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima un

giorno fu diverso e il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che qua rivede spiazzato, pensa sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale, notte

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.